Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Notte News. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione falsa e infondata. Ora in Italia. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Tilda Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, dice Trump, il gruppo smentisce su X. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito da Dario Amodei, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale, che dice, senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa dal Cagliari. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata da Lando Norris. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-set e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto, secondo Kushner, uno degli inviati speciali generali degli Stati Uniti, ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e fondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Il suo sviluppo, che corre molto veloce, ha bisogno di un freno. Il Leone d'Oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meyel Tuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Matilde Arsel, una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Lo sport prosegue la quarta giornata del campionato di Serie A. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi in campo Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti. Sono 103 le persone evacuate finora dal traghetto Virgo Transport, rimasto intrappolato in una violenta tempesta in Indonesia. A bordo della nave 243 passeggeri. Le autorità indonesiane hanno inoltre confermato il decesso di una persona. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e fondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'AI. Il suo sviluppo ha bisogno di un freno, ha detto. Weekend all'insegna del caldo senza afa su tutta l'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre. Anche oggi il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli che si manterranno al di sotto dei 30 gradi centigradi. Lo sport e il calcio: ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan 2-2. L'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Per il volley, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per il tennis, Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open, ha battuto in finale la Sabalenka. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Il portavoce del Cremlino Peskov sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia e circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Riksdag, il Parlamento monocamerale del paese dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni. Apre alle 12 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita nella Promoteca del Campidoglio a Roma. È accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. E sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12.30. Weekend all'insegna del caldo senza afa su tutta l'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre. Anche oggi il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli che si manterranno al di sotto dei 30 gradi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia e circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Riksdag, il Parlamento monocamerale del paese dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni. Apre alle 12 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita nella Protomoteca Cinemoteca del Campidoglio a Roma è accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. Sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12:30. Il Leone d'Oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meil Tuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Arsal, una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Il giocatore del Cagliari Daniel Maldini è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto a Milano ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fate Bene e Fratelli per accertamenti. Sul posto in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Usare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo militare è quello che secondo il Financial Times avrebbe tentato di fare una cellula degli Houthi attiva nel nord dello Yemen. Il gruppo avrebbe cercato di utilizzare cloud, il modello di Anthropic, per realizzare software destinati a programmi missilistici. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. In Romania invece è stato ritrovato un drone precipitato in un campo di mais. Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 della notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche. Diversi temi affrontati dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nell'intervento in videocollegamento alla festa dell'UDC. In particolare, il ministro si è soffermato su una misura della manovra pensata per i giovani di una flat tax del 5% sugli aumenti di stipendio. Lo sport e il calcio. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan, mentre l'Atalanta ha

0: perso in casa contro il Cagliari. Per il volley la squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per la MotoGP oggi è il giorno delle gare di Misano, per la Formula 1 invece si corre a Madrid in Spagna. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. In Romania invece è stato ritrovato un drone precipitato in un campo di mais. Gli Houthi hanno conquistato l'isola strategica di Maiwan, conosciuta anche come Perim nello Yemen, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. La polizia turca ha effettuato numerosi arresti nel corso di blitz contro bar per omosessuali e abitazioni di attivisti LGBTQ. A renderlo noto, le autorità e una delle organizzazioni prese di mira. Nel mirino è finito anche un mamma maschile ritenuto luogo di prostituzione. Ha aperto oggi alle 12 la camera ardente per Emma Bonino, allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma, accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. Sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12:30. Lo sport: per la MotoGP oggi si corre a Misano, per la Formula 1 alle 15 il GP di Madrid in Spagna. Il calcio: dopo il pareggio ieri di Genoa Frosinone Lazio Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, oggi in campo Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Per il volley l'Italia ha battuto ieri agli europei in 3-7 la Grecia, oggi torna in campo contro la Slovacchia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La guerra di Mosca all'Ucraina torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro Kiev. Chiuso l'aeroporto di Vilnius per un'allerta droni. Questo è il terrore di Putin, che sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO, ha dichiarato il ministro degli esteri Andriy Sybiha. Intanto Mosca riferisce che Modi e Xi si sono offerti di contribuire ad una soluzione del conflitto. Una lunga fila di persone a Roma per dare l'ultimo saluto ad Emma Bonino, la storica leader radicale morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Alle 12 è stata aperta al pubblico la camera ardente allestita presso la protomoteca in Campidoglio. La sala sarà aperta fino alle 19, lunedì 14 dalle 10 alle 19. Martedì 15 settembre alle 12:30, sempre nella protomoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica. A Venezia una barca di sposini si è scontrata contro un taxi acqueo in laguna. Lui è grave, di lei non c'è traccia. Sean Michieli e Gabriella Cherino erano convolati a nozze il 12 giugno scorso, poi l'incidente in mare nella giornata di ieri. Nel canale dove è avvenuto lo schianto, privo di illuminazione, non risulterebbero telecamere che possono aver ripreso l'impatto tra i natanti. Il calcio: pareggio tra Lazio e Milan ieri 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Oggi alle 15 in campo Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, sembra già un banco di prova per Allegri. Alle 20:45 Sassuolo Juventus. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Momenti di tensione sui cieli lituani per un'allerta droni poi rivelatasi falsa. È stato chiuso lo scalo di Vilnius. Si è trattato di uno stormo di uccelli. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono invece state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. All'Angelus domenicale, nuovo forte appello del Papa: solo il perdono libera e riporta la luce. Il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace, ha detto il pontefice, ricordando anche le vittime dell'11 settembre. Una lunga fila di persone a Roma per dare l'ultimo saluto ad Emma Bonino, la storica leader radicale morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Alle 12 è stata aperta al pubblico la camera ardente allestita presso la protomoteca in Campidoglio. Martedì 15 settembre alle 12:30, sempre nella protomoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica. La polizia turca ha effettuato numerosi arresti nel corso di un blitz contro bar per omosessuali e abitazioni di attivisti LGBTQ. Avviati i procedimenti legali contro 162 sospettati, 9 organizzazioni e 13 aziende in un totale di 15 province. MotoGP, Marc Marquez vince a Misano e aggancia Martin in testa al Mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta, quarto Aldeguer, quinto Martin. Out invece Bezzecchi, scivolato nel primo giro mentre era in testa. In classifica Marc e Martin sono appaiati a 274 punti, Bez insegue a meno 33. La MotoGP torna in Austria dal 18 al 20 settembre. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È rientrato l'allarme nei cieli lituani per la presenza di droni. Si è trattato di uno stormo di uccelli. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono invece state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. All'Angelus domenicale, nuovo forte appello del Papa, solo il perdono libera e riporta la luce. Se manca non si può vivere in pace, ha detto, ricordando anche le vittime dell'11 settembre. Intanto distruggere l'ambiente diventa un peccato contro il creato e il creatore. L'espressione è contenuta nel documento Prendersi cura della nostra casa comune, pubblicato dalla Commissione Teologica Internazionale. Nuova audizione nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita. Un'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stata riascoltata per circa 4 ore negli uffici della squadra mobile di Campobasso come persona informata sui fatti. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. Nello scontro, imputabile ad una precedenza non rispettata da Maldini, sono rimaste coinvolte 6 persone, tutte lievemente ferite. Il tennis, l'attesa è finita. Questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. L'americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro Kachanov. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni russi hanno attaccato un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia a 2 chilometri dal confine, colpendo il treno passeggeri Kiev-Varsavia con 203 passeggeri a bordo. Non si registrano feriti. Un attacco deliberato, afferma il presidente ucraino Zelensky. È stata aperta a mezzogiorno nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Sulla bara, accolta dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. L'omaggio proseguirà fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19, quando comincerà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12:30 i funerali di Stato laici. Sarà una puntida di battaglia quella che la Lega prepara per domenica prossima, scegliendo lo slogan «Non passa lo straniero». Da Marina di Pietrasanta parla invece Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Ora servono le primarie per scegliere il leader del centro-sinistra e dobbiamo farle per tempo per dare al candidato i mesi necessari per farsi conoscere dall'intera comunità. La polizia ha già identificato quasi tutti gli influencer che ieri pomeriggio hanno aggredito un gruppo di attivisti di AWS e del centro sociale Morion in campo San Bortolo a Venezia e prossimamente è probabile che dalla questura scattino provvedimenti amministrativi e penali a partire da Daspo Urbano e Fogli di Via. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris. Ritiro per Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ma posso ancora fare qualcosa di grande, le parole del britannico. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante le richieste di Anthropic di rallentare con l'intelligenza artificiale, il presidente Trump rilancia: chiunque vinca la corsa all'intelligenza artificiale vincerà tutto, ribadendo così di non volere un rallentamento. Trump ha anche riferito di aver chiesto al presidente ucraino Zelensky di smettere di colpire le raffinerie di gasolio in Russia. Parole anche per l'Iran, che secondo lui desidera ardentemente raggiungere un accordo. La cronaca: un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana nel comune di Bardolino, Verona, dopo una lite con un gruppo di 3 ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Incidente mortale nelle campagne di Montalbano Ionico, nel Materano. Un uomo di 37 anni, Vincenzo Dorsi, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato accidentalmente dall'arma del fratello. Entrambi erano intenti a sparare contro alcuni cinghiali che avrebbero potuto rovinare le colture. Formula 1. Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris. Ritiro per Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez, si prende anche la gara della domenica e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, caduta invece per Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, nuova escalation con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio. E cresce la tensione anche in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa, mentre Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Economia. Il governo prepara la prossima manovra. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio dei giovani, punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio e ribadisce la necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà. Positivo all'etilometro e patente ritirata per Daniel Maldini dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. 6 persone sono rimaste lievemente ferite. Si attendono dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti. Siamo allo sport, torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Pallapanini di Modena dopo i successi su Svezia e Grecia. Per il tennis dalle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X, affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Darcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, dice Trump, il gruppo smentisce su X. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione di Lamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito da Dario Amodei, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale, che dice, senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan, che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa dal Cagliari. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata da Lando Norris. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3 set e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'aleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto, secondo Kushner, uno degli inviati speciali degli Stati Uniti, ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e fondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale, il suo sviluppo, che corre molto veloce, ha bisogno di un freno. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Arcel, una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Lo sport, prosegue la quarta giornata del campionato di Serie A. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi in campo Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti. Sono 103 le persone evacuate finora dal traghetto Virgo Transport, rimasto intrappolato in una violenta tempesta in Indonesia. A bordo della nave 243 passeggeri. Le autorità indonesiane hanno inoltre confermato il decesso di una persona. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e fondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'AI, il suo sviluppo ha bisogno di un freno, ha detto. Weekend all'insegna del caldo senza afa su tutta l'Italia, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Anche oggi il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli che si manterranno al di sotto dei 30 gradi centigradi. Lo sport e il calcio: ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan 2-2. L'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Per il volley, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per il tennis, Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open, ha battuto in finale la Sabalenka. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Il portavoce del Cremlino Peskov sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri

0: Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre. Anche oggi il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli che si manterranno al di sotto dei 30 gradi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia e circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Riksdag, il Parlamento monocamerale del paese dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni. Apre alle 12 la camera ardente per Emma Bonino, allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma. È accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. Sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12:30. Il Leone d'Oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meil Tuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Arcel, una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Il giocatore del Cagliari Daniel Maldini è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto a Milano ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fate Bene e Fratelli per accertamenti. Sul posto in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Usare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo militare è quello che secondo il Financial Times avrebbe tentato di fare una cellula degli Houthi attiva nel nord dello Yemen. Il gruppo avrebbe cercato di utilizzare cloud, il modello di Anthropic, per realizzare software destinati a programmi missilistici. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. In Romania invece è stato ritrovato un drone precipitato in un campo di mais. Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 della notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche. Diversi temi affrontati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nell'intervento in videocollegamento alla festa dell'UDC. In particolare il ministro si è soffermato su una misura della manovra pensata per i giovani, di una flat tax del 5% sugli aumenti di stipendio. Lo sport e il calcio. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari. Per il volley, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per la MotoGP oggi è il giorno delle gare di Misano, per la Formula 1 invece si corre a Madrid in Spagna. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. In Romania invece è stato ritrovato un drone precipitato in un campo di mais. Gli Houthi hanno conquistato l'isola strategica di Maiwan, conosciuta anche come Perim nello Yemen, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. La polizia turca ha effettuato numerosi arresti nel corso di blitz contro bar per omosessuali e abitazioni di attivisti LGBTQ. A renderlo noto, le autorità e una delle organizzazioni prese di mira. Nel mirino è finito anche un mamma maschile ritenuto luogo di prostituzione. Ha aperto oggi alle 12 la camera ardente per Emma Bonino, allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma, accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. Sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12:30. Lo sport: per la MotoGP oggi si corre a Misano, per la Formula 1 alle 15 il GP di Madrid in Spagna. Il calcio: dopo il pareggio ieri di Genoa Frosinone Lazio Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, oggi in campo Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Per il volley, l'Italia ha battuto ieri agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi torna torna in campo contro la

0: Slovacchia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La guerra di Mosca all'Ucraina torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro Kiev. Chiuso l'aeroporto di Vilnius per un'allerta droni. Questo è il terrore di Putin che sta bussando direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO, ha dichiarato il ministro degli esteri Andriy Sybiha. Intanto Mosca riferisce che Modi e Xi si sono offerti di contribuire ad una soluzione del conflitto. Una lunga fila di persone a Roma per dare l'ultimo saluto ad Emma Bonino, la storica leader radicale morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Alle 12 è stata aperta al pubblico la camera ardente allestita presso la Protomoteca in Campidoglio. La sala sarà aperta fino alle 19, lunedì 14 dalle 10 alle 19. Martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella Protomoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica. A Venezia una barca di sposini si è scontrata contro un taxi acqueo in laguna. Lui è grave, di lei non c'è traccia. Sean Micheli e Gabriella Cherino erano convolati a nozze il 12 giugno scorso, poi l'incidente in mare nella giornata di ieri. Nel canale dove è avvenuto lo schianto, privo di illuminazione, non risulterebbero telecamere che possono aver ripreso l'impatto tra i natanti. Il calcio, pareggio tra Lazio e Milan ieri 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Oggi alle 15 in campo Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna sembra già un banco di prova per Allegri. Alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Momenti di tensione sui cieli lituani per un'allerta droni poi rivelatasi falsa, è stato chiuso lo scalo di Vilnius. Si è trattato di uno stormo di uccelli. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono invece state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. All'Angelus Domenicale, nuovo forte appello del Papa, solo il perdono libera e riporta la luce. Il perdono è indispensabile, se manca non si può vivere in pace, ha detto il Pontefice, ricordando anche le vittime dell'11 settembre. Una lunga fila di persone a Roma per dare l'ultimo saluto ad Emma Bonino, la storica leader radicale morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Alle 12 è stata aperta al pubblico la camera ardente allestita presso la Protomoteca in Campidoglio. Martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella Protomoteca in Campidoglio, si terranno le esequie di Stato in forma laica. La polizia turca ha effettuato numerosi arresti nel corso di un blitz contro bar per omosessuali e abitazioni di attivisti LGBTQ. Avviati i procedimenti legali contro 162 sospettati, 9 organizzazioni e 13 aziende in un totale di 15 province. MotoGP, Marc Marquez vince a Misano e aggancia Martini in testa al Mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta, quarto Aldeguer, quinto Martin. Out invece Bezzecchi, scivolato nel primo giro mentre era in testa. In classifica Marc e Martin sono appaiati a 274 punti, Bez insegue a meno 33. La MotoGP torna in Austria dal 18 al 20 settembre. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È rientrato l'allarme nei cieli lituani per la presenza di droni. Si è trattato di uno stormo di uccelli. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono invece state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. All'Angelus Domenicale, nuovo forte appello del Papa, solo il perdono libera e riporta la luce. Se manca non si può vivere in pace, ha detto, ricordando anche le vittime dell'11 settembre. Intanto distruggere l'ambiente diventa un peccato contro il creato e il creatore. L'espressione è contenuta nel documento Prendersi cura della nostra casa comune, pubblicato dalla Commissione Teologica Internazionale. Nuova audizione nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita. Un'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stata riascoltata per circa 4 ore negli uffici della squadra mobile di Campobasso come persona informata sui fatti. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. Nello scontro, imputabile ad una precedenza non rispettata da Maldini, sono rimaste coinvolte 6 persone, tutte lievemente ferite. Il tennis, l'attesa è finita. Questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. L'americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro Khachanov. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni russi hanno attaccato un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia a 2 chilometri dal confine, colpendo il treno passeggeri Kiev-Varsavia con 203 passeggeri a bordo. Non si registrano feriti. Un attacco deliberato, afferma il presidente ucraino Zelensky. È stata aperta a mezzogiorno nella sala della Protomoteca in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino. Sulla bara, accolta dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. L'omaggio proseguirà fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19, quando comincerà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato laici. Sarà una puntida di battaglia quella che la Lega prepara per domenica prossima, scegliendo lo slogan «Non passa lo straniero». Da Marina di Pietrasanta parla invece Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Ora servono le primarie per scegliere il leader del centro-sinistra e dobbiamo farle per tempo, per dare al candidato i mesi necessari per farsi conoscere dall'intera comunità. La polizia ha già identificato quasi tutti gli influencer che ieri pomeriggio hanno aggredito un gruppo di attivisti di AWS e del centro sociale Morion in campo San Bortolo a Venezia e prossimamente è probabile che dalla questura scattino provvedimenti amministrativi e penali a partire da Daspo Urbano e Fogli di Via. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris. Ritiro per Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ma posso ancora fare qualcosa di grande, le parole del britannico. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante le richieste di Anthropic di rallentare con l'intelligenza artificiale, il presidente Trump rilancia: chiunque vinca la corsa all'intelligenza artificiale vincerà tutto, ribadendo così di non volere un rallentamento. Trump ha anche riferito di aver chiesto al presidente ucraino Zelensky di smettere di colpire le raffinerie di gasolio in Russia. Parole anche per l'Iran, che secondo lui desidera ardentemente raggiungere un accordo. La cronaca: un automobilista di 26 anni di Verona ha investito un ciclista tedesco sulla Gardesana nel comune di Bardolino, Verona, dopo una lite con un gruppo di 3 ciclisti, tutti cinquantenni tedeschi. L'automobilista è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale. Incidente mortale nelle campagne di Montalbano Ionico, nel Materano. Un uomo di 37 anni, Vincenzo Dorsi, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato accidentalmente dall'arma del fratello. Entrambi erano intenti a sparare contro alcuni cinghiali che avrebbero potuto rovinare le colture. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris. Ritiro per Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez, si prende anche la gara della domenica e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, caduta invece per Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, nuova escalation con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq, uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio. E cresce la tensione anche in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia ormai è alle porte dell'Europa, mentre Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Economia. Il governo prepara la prossima manovra. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio dei giovani, punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio e ribadisce la necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà. Positivo all'etilometro e patente ritirata per Daniel Maldini dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. 6 persone sono rimaste lievemente ferite. Si attendono dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti. Siamo allo sport, torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Pallapanini di Modena dopo i successi su Svezia e Grecia. Per il tennis, dalle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X, affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Tilda Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, dice Trump, il gruppo smentisce su X. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito da Dario Amodei, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale, che dice, senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa dal Cagliari. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata da Lando Norris. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-set e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. ieri i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Un ostacolo soltanto, la riluttanza dell'Ucraina a cedere determinati territori alla Russia. Sarebbe questo il nodo che potrebbe far finire il conflitto, secondo Kushner. Uno degli inviati speciali degli Stati Uniti ha parlato in videoconferenza all'incontro Yalta European Strategy tenutosi a Kiev. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e fondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale, il suo sviluppo che corre molto veloce ha bisogno di un freno. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meyel Tuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Mathilde Arsl, una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Lo sport prosegue la quarta giornata del campionato di Serie A. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi in campo Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti. Sono 103 le persone evacuate finora dal traghetto Virgo Transport, rimasto intrappolato in una violenta tempesta in Indonesia. A bordo della nave 243 passeggeri. Le autorità indonesiane hanno inoltre confermato il decesso di una persona. Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e fondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'AI, il suo sviluppo ha bisogno di un freno, ha detto. Weekend all'insegna del caldo senza afa su tutta l'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre. Anche oggi il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli che si manterranno al di sotto dei 30 gradi centigradi. Lo sport e il calcio: ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan 2-2. L'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Per il volley, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per il tennis, Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open, ha battuto in finale la Sabalenka. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita. Ieri notte colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Il portavoce del Cremlino Peskov sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia e circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Riksdag, il Parlamento monocamerale del paese dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni. Apre alle 12 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita nella Promoteca del Campidoglio a Roma. È accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. E sempre nello stesso spazio, martedì, si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12.30. Weekend all'insegna del caldo senza afa su tutta l'Italia, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Anche oggi il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli che si manterranno al di sotto dei 30 gradi.
3: gradi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia e circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Riksdag, il Parlamento monocamerale del paese dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni. Apre alle 12 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma. È accessibile oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 19. Sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12:30. Il Leone d'Oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meil Tuki, che porta a casa anche la coppa per la protagonista Matilde Arsal, una rivincita al femminile dopo le polemiche per la scarsa presenza di donne in concorso. Il giocatore del Cagliari Daniel Maldini è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto a Milano ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fate Bene e Fratelli per accertamenti. Sul posto in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Usare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo militare è quello che, secondo il Financial Times, avrebbe tentato di fare una cellula degli Houthi attiva nel nord dello Yemen. Il gruppo avrebbe cercato di utilizzare Cloud, il modello di Anthropic, per realizzare software destinati a programmi missilistici. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. In Romania invece è stato ritrovato un drone precipitato in un campo di mais. Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 della notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone, creando uno scenario particolarmente preoccupante anche per abitazioni e strutture turistiche. Diversi temi affrontati dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nell'intervento in videocollegamento alla festa dell'UDC. In particolare, il ministro si è soffermato su una misura della manovra pensata per i giovani, di una flat tax del 5% sugli aumenti di stipendio. Lo sport e il calcio. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari. Per il volley, la squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto agli europei in 3-7 la Grecia. Oggi l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per la MotoGP oggi è il giorno delle gare di Misano, per la Formula 1 invece si corre a Madrid in Spagna. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e 2 minuti.
5: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

tristezza che non ha paura. Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori.

0: Radio City non stop. Radio City
1: non stop. Non stop.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

Love Radio City.

0: La festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento: oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Carica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E la canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya, qui su Radio City, 10 minuti dopo le 7. Un immenso in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti gli studenti per questo nuovo inizio anno scolastico. Dai, mi raccomando, forza ragazzi, forza. Sono Betty, buongiorno.

0: Samurai J e Vito Salamanca. Mamma mia, quanti siamo questa mattina, già tutti belli, operativi, tutti svegli, soprattutto i genitori, già incasinati, si parte, la stagione è iniziata, la stagione dell'accompagnamento a scuola dei ragazzi. Allora grazie a tutti. Allora saluti intanto Sere, la nostra Sere di Alessandria, un bacione grande anche a te, buon inizio settimana. Qualcuno mi scrive, hai capito, qua c'è il countdown, buongiorno Betty, ultime 6 ore poi ferie, un saluto a tutti gli agricoltori della provincia di Alessandria e a tutti voi speaker, grazie. Christian, vedi lì? Che è arrivato anche il tuo momento, che bello la partenza di settembre, in molti partiranno in questa settimana, questo mese di settembre che poi è bellissimo. Buongiorno Betty, un saluto speciale anche da Andrea, grazie mille Andrea, buonissima giornata, saluto anche Angie e poi abbiamo il nostro amico Michele, eccolo qua.
1: Sì, ma scusa Betty, un immenso bocca al lupo a tutti i ragazzi, a Michele non gli dici niente. Siamo Betty, siamo già sul pezzo,
0: certo,
1: qua.
0: Grande.
1: Ciao, buona giornata, un abbraccione e avanti tutta, buona scuola a tutti.
0: Grazie Michele, un saluto allora alla tua dolcissima Chiara, no, perché poi parte l'anno scolastico ufficialmente, vabbè, almeno in Piemonte, in molte regioni già iniziato, molte altre no, leggevo che gli ultimi studenti che inizieranno questo anno scolastico il prossimo 17 settembre. E questi chi sono? Chi sono gli studenti? No, tanto, allora Basilicata e Sardegna, quindi insomma lì, e poi in Puglia il primo suono della campanella, proprio la regione della Puglia, bellissima, suonerà per loro il 17 settembre, però oggi il Piemonte ufficialmente suona la campanella, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti gli studenti, ma anche ai docenti, prof e quant'altro, quindi veramente si parte decisamente con questo anno scolastico, 8 milioni gli studenti sui banchi, quindi veramente un immenso in bocca al lupo anche ai genitori, perché adesso finalmente respiriamo un pochino, come dire, no? Dove li sistemiamo i ragazzi? A scuola. Bene così, grazie a tutti per i vostri messaggi al 333-4635-873. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. La nostra mattinata ovviamente fatta di musica, di chiacchiere insieme a voi. Adesso questa di Kylie Minogue.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni di nord-ovest, dopo un weekend all'insegna del bel tempo, la situazione si manterrà stabile, la stabilità proseguirà almeno fino a metà della nuova settimana, quando è atteso il passaggio di una perturbazione in vista di mercoledì. Temperature stazionarie. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
9: La risposta è sempre Daily.
10: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

0: back to the blog era one time.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi lunedì 14 settembre. Le stelle dicono: Ariete, la giornata porterà novità interessanti per il lavoro. Toro, benino il lavoro, andrà meglio a chi è in ferie. Gemelli, con Mercurio sempre positivo, sono possibili idee vincenti in grado di donarvi ottimismo e serenità. Cancro, bene il lavoro, piccole incomprensioni familiari. Leone, tutto bene, non ci saranno difficoltà rilevanti. Vergine, piccole noie familiari possibili per la Luna in opposizione. Pazientate. Bilancia, Mercurio positivo saprà neutralizzare l'azione ostile di Venere. Scorpione, rilassatevi e non pensate troppo alle difficoltà lavorative, possibili per Mercurio dissonante. Sagittario, sappiate utilizzare al meglio le vostre energie anche per occuparvi degli affetti, e forse tendete a trascurare. Capricorno, se vi impegnerete con costanza sarete ampiamente ripagati. Acquario, sappiate attendere tempi migliori, in particolare per le decisioni professionali. Pesci, la giornata sarà serena ed appagante, continuate così, potrete esprimere al meglio le vostre potenzialità. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

Liar Liar insieme ai Chris Cab qui su Radio City, successo del 2014, un immenso in bocca al lupo intanto anche alla nostra amica Judy. E allora grazie, abbiamo già salutato tutti i ragazzi, pronti, partenza via, si inizia l'anno scolastico, veramente di cuore da parte mia, da tutti noi di Radio City. In bocca al lupo, saluto anche mamma Ari alle prese con la sua bimba questa mattina, un po' tutti i genitori, primo giorno di scuola, che bella, che emozione per poi chi inizia la prima elementare, i bimbi piccoli piccoli, tesorini, belli belli, emozionante questo momento. Allora, vacanze a settembre, vedi che partiranno in molti, hai capito, qui iniziano le scuole ma in molti in partenza, leggevo 10 milioni di italiani, ma non è tanto, veramente tanti, sono stime ufficiali questi o buttateli per caso? No, il mare rimane comunque la meta preferita, abbiamo già fatto augurato buone vacanze al nostro Cristian, vedi, lui mi parte a settembre. I gabbiani, circondato dai gabbiani nel campo questa mattina, vedi, ti accompagnano al mare, cioè probabilmente. Un bacione grande grande, buone vacanze, saluto anche Angela e Claudio. E poi c'è questo messaggio: ciao, posso chiederti una dedica per le ragazze della baita di Tagliolo Monferrato, con tanto di richiesta musicale, ma in me le richieste purtroppo non possiamo accontentarvi perché abbiamo una scaletta da rispettare, non dipende da me, abbiamo una scaletta scelta dai nostri programmatori musicali, anche domani, no, niente da fare, domani ci sarà e sarà la stessa cosa, non è che ci possiamo magari un po' in anticipo, posso chiedere magari prossimamente, prossimi giorni, però per domani la vedo dura dura, quindi un saluto speciale alle ragazze della baita di Tagliolo Monferrato, queste ragazze che veramente hanno un successo incredibile, quindi un saluto anche a tutti i clienti lì nel bar, naturalmente pronti per la colazione, saluto Angela e Claudio, un bacione anche a Daniela, grazie mille anche a Cinzia, insomma siamo in tanti, bene così, grazie a tutti per aver scelto la nostra radio. Woman, c'è la nuova di Peggy Gou e Ira Star.

0: Allora, ciao solo Elena, puoi fare in bocca al lupo alle mie due cucciole Emma e Agata che iniziano la scuola, soprattutto la piccolina Agata che proprio oggi inizia la prima elementare. Grazie, emozione, grazie, mi emoziono anch'io, eh. Allora un saluto alle piccoline, a Emma e Agata. Agata, in bocca al lupo, eh. Dai che c'è la mamma che ti accompagna, un bacione anche a mamma Elena, a tutte le mamme in ascolto.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

che ha battuto la Juve 3-2. Ragazzi, che mamma mia, che partita pazzesca, 3 gol negli ultimi 5 minuti. Bene, andiamo bene. Per fortuna abbiamo Kimi Antonelli che ci dà grandi soddisfazioni. GP di Spagna, avete visto, al suo trionfo anche a Madrid. Oh ragazzi, ma che storia, è una potenza, veramente un grande campione. Leclerc quarto, Hamilton fuori dopo 7 giri, è così, il pilota della Mercedes, quindi concede il bis dopo Monza e insomma Verstappen, anche Norris, però il britannico della Ferrari si è ritirato per questo problema ai freni, niente da fare per Hamilton, va bene. Facciamo i complimenti invece a Zverev, re di New York per gli US Open, ok, ce la posso fare, secondo slam per il tedesco in questo 2026, ragazzi. È il nuovo campione, allora praticamente ha battuto cioè, no, succede all'Alcaraz che lo scorso anno sconfisse in finale Jannik Sinner per il numero 2 del mondo, il secondo slam in carriera e il secondo vinto nel 2026 dopo il Roland Garros, quindi insomma veramente l'americano Ben Shelton battuto in poco più di 3 ore e mezza di partita in 4-7. Leggevo che per questo campione di Amburgo, lui ha 29 anni, è il quarto tennista tedesco di sempre a trionfare, cioè prima di lui c'erano riusciti Boris Becker nel 1989, poi se parliamo di donne al femminile, quindi Steffi Graf 88, 89, 93, 95, 96, quindi complimenti a Zverev, re di New York, per questa grande partita, quella appunto a New York, quindi secondo slam per questo tedesco in questo 2026. Noi torniamo alla musica, un saluto speciale lo mandiamo anche alla super signorina Mariuccia, buona giornata anche a te, saluto e ringrazio anche Grazia, un bacione anche a Paola, adesso Maroon 5 alle 7:52, This Love.

saluto il mio nipotino, Ciao Gioele, buongiorno, si ricomincia la scuola, meno male che ci sei tu che ci tieni compagnia nel tragitto, ah sì? Allora, mamma Anto alla guida, salutiamo anche papà Mario e in bocca al lupo al nostro amico Gioele, juventino come me, ma siamo un po' delusi da questa Juve, vero Gioele? Un bacione grande grande in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico, a te e a tutti gli studenti. Adesso Cyndi Lauper.

0: Just Want to Have Fun insieme a Cyndi Lauper dagli anni 80, era il 1984. Tutto pronto in redazione, ascoltiamo le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo raggiunto le 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Jean-Michel il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica, Gianmarco Otamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship a Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: 139, impossibile!
8: Tutto ok?
7: 139, Kuga, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 139,
8: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
7: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Parlar d'amore, la canzone di Saif su Radio City. Abbiamo raggiunto le 8 minuti. Benvenuti sulla nostra radio. Io sono Betty, insieme sino alle 10. Il numerino, se vi va di contattarci, potete interagire con noi tramite WhatsApp al 333-4635-873. Ritroviamo questa delle Spice Girls, anno 1996, Wanna Be.
1: Ciao, sono Gemma di Arquata Scrivia. I love Radio City.

anche con Be Mine. Qui siamo tornati nel 2017, quanto l'abbiamo passato consumato, direi, riascoltato insieme a voi. Giornata soleggiata, quindi sole, torneranno ad alzarsi un pochino le temperature, e allora grazie a tutti per i vostri messaggi, ci scaldate così questa mattina, immensi i vostri messaggi, veramente grazie. Allora, nonno Ettore, ma ci sei anche tu? E allora, abbiamo già accompagnato i nipotini a scuola? E allora buon inizio della scuola a tutti i ragazzi, saluti cordiali a Betty e tutta la radio, grazie mille Ettore, un bacione grande anche a te nonno Ettore, sempre lì, sempre sintonizzato, poi con i suoi bei nipotini che avrà già accompagnato a scuola questa mattina. Buon lunedì Bettina, si ritorna a scuola, anche papà Claudio mi torna a scuola. Allora abbiamo accompagnato Eva, e allora un bacione grande anche a te, immenso in bocca al lupo davvero a tutti i ragazzi per questo nuovo inizio anno scolastico. Noi parliamo di scuola, però qui si parla di questa nuova tendenza che in realtà è già molto radicata, ci parla di vacanze solo per dormire. Allora Cristian è in partenza per le vacanze, ma io non credo abbia voglia di dormire, ma insomma riposarsi sì, ma anche divertirsi. Nel 2026 milioni di persone nel mondo diciamo che hanno già prenotato una vacanza con questo unico obiettivo, cioè dormire, ronfare, ecco, per gli amici. Non visitare quindi monumenti, non inseguire tramonti, non spuntare destinazioni da una lista, semplicemente riposare senza sveglie né notifiche, no? Cioè si chiama proprio, diciamo, il turismo del sonno. Questo mercato globale, diciamo che vale già miliardi di dollari, cresce poi a un ritmo del 12% annuo, cioè il sonno quindi è diventato un lusso, no? E sempre più viaggiatori sono disposti anche a investire per riconquistarlo, cioè perché è una forma di viaggio pensata interamente attorno poi alla qualità del riposo, che non è cosa da sottovalutare, sappiamo. Ci sono molte strutture che abbracciano questo approccio, quindi progettano ogni dettaglio per favorire anche un riposo profondo e rigenerante, camere insonorizzate, materassi di ultima generazione, sistemi di illuminazione circadiana, quindi che imitano poi la luce, no? Naturale, tende oscuranti, menu personalizzati, veramente di tutto e di più. Anche dalle nostre parti ne abbiamo un paio, ad esempio diciamo che ci sono queste novità anche in Toscana, tra terme millenarie e colline senza tempo, anche il Trentino Alto Adige, il lago di Como. C'è questa quiete e raffinatezza, poi la Sardegna, l'Umbria e perché no anche il nostro bellissimo Piemonte. Quindi adesso andremo a cercare tutti questi hotel.

0: Francesco Gabbani, permettetemi di salutare su questa canzone, visto che lei adora questa canzone di Gabbani, la nostra Angela che ieri ha festeggiato il compleanno. Caspita, mi sono scordata di te, perdonami. Allora, rinnoviamo in ritardo, accetta i nostri auguri di buon compleanno, Angie. Allora, buon compleanno, felice compleanno da tutti noi di Radio City.
1: Infotraffico.
0: Allora partiamo dalla 7 Milano-Brescia, le ultimissime sul traffico. Qui segnaliamo una perdita di carico tra lo svincolo di Dalmine e lo svincolo di Capriate. Siamo in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per traffico intenso presso lo svincolo di Genova-Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova-Rosignano direzione Genova. Sempre sulla 7 Milano-Genova, lavori, ci sono rallentamenti presso lo svincolo di Tortona. Ci spostiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, segnaliamo code per traffico intenso tra lo svincolo di Genova Peglia e allacciamento a 7 Milano Genova direzione Genova. Sulla A21 Torino Brescia, traffico rallentato con code a tratti poco dopo lo svincolo di Asti Ovest e prima dello svincolo di Asti Est in direzione Brescia. Concludiamo con la 26 Genova Grabbe-Lonatoci, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Casale Monferrato Nord e allacciamento di Ramazzone Stroppiana Santià in direzione Grabbe-Lonatoci. Ebbè, un po' di traffico questa mattina, guidate con prudenza, come sempre fate buon viaggio in nostra compagnia.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
4: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
5: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

via, si parte così, primo giorno di scuola anche per il nostro amico Giorgio, il figlio della nostra amatissima amica Giorgetta, che saluto e ringrazio, che ha fatto fatica questa mattina a svegliarci, piccoli, mamma mia, che tenerezza. Allora grazie Giorgetta per questa foto bellissima, tanta emozione poi per i genitori quando si accompagnano appunto i bimbi in questo primo giorno scolastico, beh, una nuova avventura anche per loro e anche per i genitori soprattutto. Allora parliamo di questa emozionante schiusa delle uova di tartaruga sulla spiaggia di Rosa Marina. Siamo nella meravigliosa Puglia, dove è iniziata praticamente la

iniziato il loro percorso, una nuova vita. Mamma mia, che belle queste notizie, mi piacciono un sacco. Adesso dovremmo anche cercare i nomi per queste 30 tartarughe. Complimenti sempre comunque ai volontari per l'immenso lavoro che fanno. On my soul, con noi anche

0: emozionato questa mattina, più della sua bimba. È il primo giorno anche per Ari, allora in bocca al lupo, un abbraccione anche da parte mia. Sei pronto a piangere? Che bell'invito, eh? Dai, forza e coraggio. Saluto anche Pino, dice anche il mio nipotino. Oggi inizia la scuola, e allora buon inizio anno scolastico anche per questi piccolini. Insomma, veramente belli, belli. Tanta emozione questa mattina. Quindi, papà, Chicco, preparati, perché la lacrimuccia è lì, eh?
1: Sono stati anni incredibili.

0: ragazze che gli hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali.

0: Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
0: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

È graditissimo il suo ritorno, ci ho fatto aspettare un po', però insomma, se questo è il risultato, ben venga anche aspettare 2 o 3 anni. Grandissimo davvero, lui non delude come altri molti artisti che poi passiamo frequentemente su Radio City. Allora, grazie a tutti intanto per i vostri messaggi copiosi come sempre anche in questo lunedì mattina, intaffaratissimi molti genitori perché oggi inizia l'anno scolastico, quindi insomma c'è un po' di tensione. Allora, 333-4635-873, se vi va di interagire con noi, come sempre, io sono Betty, vi terrò compagnia sino alle 10. No, leggevo questa notizia, perché poi quando si vanno a visitare posti bellissimi, ad esempio, no, la Puglia, insomma, Bari Vecchia, dove poi ci sono ancora queste signore che appunto... praticamente sono pastaie loro, ecco, cucinano e fanno cose meravigliose, ti fermi a guardarle, no? A osservarle, perché non è che le noti tutti i giorni, si vedono tutti i giorni. Allora, mi fotografi solo se compri. La pastaia di Bari Vecchia ha fermato questa turista che voleva riprenderla. E allora, cioè, compri le mie orecchiette, bene, allora mi puoi fotografare, altrimenti camminare. Cioè, praticamente è successo un po' questo, no? Allora, questa è la storia, insomma, una delle pastaie dell'Arco Basso, siamo nel cuore di Bari Vecchio, un posto meraviglioso, a questa turista straniera che si era avvicinata per riprendere appunto, come vi dicevo, la preparazione di queste celebrissime, famosissime orecchiette, che poi hanno veramente una manualità, ragazzi, mamma mia, come fanno? Sembra tuttavia che questa turista avesse già acquistato le orecchiette poco prima, però alla fine tra le due è tornato il sereno, una volta chiarito l'equivoco, la nonnina, perché poi di questo stiamo parlando, molto anziana, ha dato il via libera alle riprese. Beh, la scena finta ovviamente dove, secondo voi? Certo, sui social, ma anche sui giornali. Riaccende un po' il fatto, no? Se vogliamo, di fatto, questo dibattito sulla gestione poi del turismo di massa in questa capitale pugliese tanto amata, tanto visitata, no? In questo caso, tu guardami come faccio le orecchiette, però poi le compri, altrimenti col cavolo ti faccio la foto, ti faccio fotografare. No, è successo, però la turista le ha comprate le orecchiette, te credo. Miley Cyrus, questa è Jaded.

Martin Garrix insieme a U2. È stata una bella sorpresa ritrovarli con questo nuovo singolo Fireflies qui su Radio City, riascoltati insieme a voi. Allora, grazie anche a Claudio, primo giorno di scuola per te Claudio, il nostro Maslè che saluto e ringrazio, sarà una delle sue bimbe sicuramente, quindi grandi emozioni anche per i genitori, lo abbiamo detto questa mattina. Emozione anche quando bisogna trasferirsi, cioè c'è un trasloco in mezzo, ci si trasferisce in un'altra città, non si va molto lontano, però insomma mi diventa cittadina casalese, quindi basta così, abbandoniamo Alessandria, quindi da cittadina alessandrina mi si trasferisce a Casale Monferrato, tra l'altro una città bellissima, bella e accogliente, quindi insomma poi Radio City arriva benissimo anche a Casale, per cui insomma è un trasferimento di casa, di casina, ma rimarrà con noi la nostra Elsa che saluto e ringrazio, dice Betty siamo già a metà settembre e quindi è il momento di goderci la fine dell'estate date le temperature più dolci, vero un dolce abbraccio, allora grazie anche a te naturalmente, buon tutto, quindi siamo già a metà settembre, è vero, e poi da oggi lei è cittadina casalese, quindi è un po' come il primo giorno di scuola, no? Trasferirsi in una nuova città, tutto inizia, che bello, un buon inizio naturalmente, c'è grande emozione, poi noi ti auguriamo veramente tante belle cose in questa nuova città, come ripeto, bella e accogliente, perché Casale Monferrato è veramente una città meravigliosa. Poi c'è Roberto Bolle, hai capito? Magari te lo incontri.

0: cosa fai lì in azienda? Ma vieni qui al mio posto a disannunciare, annunciare gli artisti. Pinuccio, ma sei un mito, sentite un po', eh?
1: Buongiorno Betty, il grande Rick Astley. Ritorniamo agli anni 80 su Radio City. Ciao Betty.
0: Grandissimo, number one davvero. Never gonna give you up, ti sei dimenticato il titolo, però quello lo dico io, ok? Disannunciato così, Rick Astley dal 1987, uè, che memoria, cioè si ricordava anche l'anno, strepitoso il nostro DJ Pinuccio. Allora, adesso pronta la redazione, torniamo seri perché ci sono le notizie importanti dall'Italia e dal mondo, le news, le 9:01.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Alle politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, ha annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio, il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Lex Azic. Oggi si chiude il turno con Torino, Roma, Como, Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi.
5: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99.
9: Pronto?
8: Puma,
9: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Magnetic. Allora, Pinuccio, dai che ci mettiamo una buona parola, parliamo con il direttore. Dice Zanga non vuole, ma dici davvero? Bisogna fare un po' di gavetta prima, hai capito? La famosa gavetta che ormai non si fa più. Dai, in bocca al lupo, Pinuccio, grazie sempre per i tuoi messaggi. Questa è Radio City, apriamo ufficialmente la nostra terza ora, 9-8 minuti, anche questa di Rox.
1: Ciao, siamo Manuel e Alejandra da Gavi. We love Radio City.

8, le notizie, un po' di curiosità, perché ieri insomma è stata una giornata importante per chi? Per Ilary Blasi, perché si è sposata, matrimonio secondo, il secondo matrimonio, lei e Bastian Muller, sposi a Ravello in questa cornice, no? Costiera amalfitana, scelta proprio dalla coppia per celebrare questo matrimonio organizzato, beh, all'insegna, figuriamoci, dell'eleganza e soprattutto della massima riservatezza. Però noi siamo qui a raccontare un po' di cose, cerimonia civile a Palazzo Toll, poi festa vista mare, che meraviglia, è un posto magico quello, e con menù stellato, figuriamoci, poi torta firmata, uno a caso, è proprio Sal de Riso. Eh beh, un grandissimo pasticcere. Lei quindi nozze blindate in questa cornice di Villa Cimbrione, dopo la proposta arrivata a Parigi, la conduttrice, quindi l'imprenditore, hanno celebrato il loro matrimonio in Costiera Amalfitana. Diciamo che l'aperitivo stellato, la torta a 5 piani, le invitate tutte in bianco, quindi ha detto sì Ilary Blasi, ha detto sì alle 18:41. Ora me li gioco all'8 questi numeri, intorno a lei era tutto bianco, testimoni e dress code. Silvia Toffanin, unica VIP, non c'era l'amica Michelle Hunziker? No, non la vedo tra i tanti VIP, probabilmente troppo impegnata. Nozze a Ravello, quindi domenica 13 settembre, quindi testimoni della sposa, le sorelle, i fratelli per Basti, insomma il significato di questo dress code è ritrovare la luce, no? Tutti in bianco, perché ripartire libera e felice, questo insomma un po' il motto, e poi il fotografo, le stanze pagate agli ospiti, e poi tutti anche gli assenti, perché poi Michelle Hunziker, io mi aspettavo di vederla tra i VIP, no, probabilmente gli impegni. Allora, altro matrimonio in arrivo in questo mese di settembre, non so se avete letto, Damiano David e la sua Dove Cameron verso le nozze il prossimo 25 settembre, lì hanno scelto la Toscana, quindi abbandoniamo la campagna e ci trasferiamo in Toscana, perché dopo mesi di indiscrezioni sulla data e soprattutto anche sulla località scelta per il matrimonio, il cantante romano e l'attrice bellissima e cantante tra l'altro è statunitense, sarebbero quindi pronti anche loro a pronunciare il fatidico sì il prossimo 25 settembre, location la Toscana, quindi insomma scelta dalla coppia, no? Siamo nel territorio di Montalcino, ah, cose brutte proprio, cioè una cosa migliore, no? Bellissima la Toscana, poi Montalcino, dove sorge proprio veramente questo hotel di lusso immerso nella campagna senese, particolarmente adatto anche a garantire, se vogliamo, privacy e riservatezza. Vabbè, insomma, aspettiamo anche il prossimo matrimonio, il primo per Damiano David e la sua Dove Cameron. Torniamo alla musica, Baby Steps, questa invece è la nuova canzone di una meravigliosa Olivia Dean alle 9:15.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
9: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.

insieme ai Coldplay, un grande successo del 2015. Diamo il buongiorno e il benvenuto anche a Mauro. E allora buon inizio settimana a tutti voi. Con la musica di Radio City vi accompagno sino alle 10. Sono Betty, grazie a tutti per averci scelto anche in questa giornata soleggiata del 14 settembre. Novità Marrakesh e Pequeño.

dei casini, si può dire, no? E certo, è il titolo di questa nuova canzone di Marracash, Gay, Pichegno, intanto casini, perché qui, cioè, continua, le frecciatine in casa Totti, oppure, vabbè, abbiamo parlato di queste nozze di Ilary Blasi, celebrate proprio ieri, insomma, con il suo Bastian Muller, si sono sposati a Ravello. Allora, nello stesso giorno, però, leggevo questa mattina che Noemi Bocchi, la compagna di Totti, ha celebrato sui social 5 anni con Totti, ma la data ha sollevato dubbi, forse perché non coincide, insomma, coincidenza del 13 settembre ha così alimentato, figuriamoci, molte interpretazioni, no, del web, tra chi parla di semplice casualità o chi ipotizza uno sgarbo proprio mediatico, chissà come la vedete voi. Allora, in questo scatto mostrato sui social comparivano intanto rose e palloncini rossi a forma di cuore preparati dall'ex capitano della Roma per la compagna, appunto, Noemi Bocchi, no? Due bouquet formano il numero 13, accompagnati poi dalla dedica di Noemi per i loro 5 anni insieme, insomma, 5 anni di noi ti amo. Ecco, insomma, adesso uno sgarbo, come lo vedete voi? O soltanto pura coincidenza? Se vabbè, parliamo di coincidenze. Allora, sul web inevitabilmente, beh, sono partite le interpretazioni, no? Alcuni magari utenti hanno letto il tempismo di questa pubblicazione come un possibile sgarro mediatico nei confronti della sposa, altri invece hanno avanzato proprio l'ipotesi opposta, cioè che possa essere stata proprio Ilary a scegliere consapevolmente, volutamente il 13 settembre, conoscendo poi il significato forse di questa data per l'ex marito e la nuova compagna. Nessuna delle due letture però viene presentata dalle fonti come un fatto accertato. E chi, come la leggete voi sta, sì frecciatina, sì dai, ma una combinazione, ma possibile, cioè proprio il 13 settembre, bah, non lo so, non vogliamo pensare male, ma pensiamo male a questo punto, vabbè dai, un po' di pettegolezzi ci stanno anche in questa mattinata del lunedì 14 settembre. C'è la compilation Jason Derulo.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Della Casa Agabi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità, piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, questa è la nuova canzone di Giuli insieme a Bresh qui su Radio City alle 9.49. Allora, tanti i vostri messaggi. Allora, saluto anche Marco, dice: ciao Betty, questa mattina la sveglia alle 7, suonata con la tua voce, dare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che andavano a scuola, brava, brava. Certo, ne abbiamo già parlato, abbiamo salutato un po' di amici sintonizzati su Radio City e abbiamo fatto un immenso in bocca al lupo per questo inizio di anno scolastico, naturalmente a tutti i ragazzi, ma anche a chi inizierà la prima elementare, un sacco di amici di Radio City. Allora, proprio a Ginostra, rimaniamo sì in tema, perché c'è questa piccola frazioncina di Stromboli, magari avrete già letto sicuramente la notizia o ascoltato, anche visto magari qualche video, qualche servizio in TV, e insomma ha riaperto questa scuola, non per una classe ma per una sola bimba, Aisha di 6 anni, che ha iniziato la scuola, quindi il primo giorno di scuola. Beh, diciamo che la sua famiglia si è mobilitata e le istituzioni hanno deciso quindi di riaprire la scuola del paese. Diciamo che in questo paesino, allora, dopo 20 anni è stata riaperta per un'unica alunna. Lei è emozionatissima, ma soprattutto i genitori. In questo piccolo borgo di Stromboli, abitato, pensate, d'inverno da appena 40 persone, c'è stata questa battaglia dei genitori per riportare in vita la classe del paese. Che meraviglia! Beh, insomma, importante. Quindi lei si è presentata con il suo zainetto pronto e affronterà la prima elementare. Quindi veramente la sola studente del borgo, un evento per questa frazione di questa isola bellissima di Stromboli, perché in quel luogo durante l'inverno veramente conta pochi abitanti, no? Diciamo che ancora non si conosce chi sarà l'insegnante, o forse sì, però in questo momento non sappiamo il nome. Noi auguriamo a questa insegnante un immenso in bocca al lupo. Questo risultato, beh, è molto importante, diciamo, per questa bimba e anche per il luogo stesso, no? Perché il papà e la mamma si sono mobilitati un sacco di tempo, adesso dicono di essere felici. Creare un posto dove per anni si è pensato che non si poteva fare una scuola fa sperare che anche quello che sembra poi impossibile sia in realtà possibile. Quindi sfida vinta, complimenti a questi genitori che ce l'hanno fatta, e quindi in bocca al lupo a questa piccolissima Aisha che frequenterà la prima elementare, la scuola solo per lei.

stata una bella rivelazione questo artista bravissimo che continua a sfornare grandi successi. Love Sober, il nuovo singolo di Kamred, riascoltato qui su Radio City. Allora, saluto l'incontro.

0: 1976, ancora una volta la musica degli anni 70, protagonisti nello spazio City Story. Qui ci salutiamo, ci ritroviamo se vi va domani mattina tra le 7 e le 10. Io sono Betty, grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Tra poco Paola, prima la redazione, le ultime notizie. Baci a tutti, a domani, le 10 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma è record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis, Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: le due voci che si fondono, Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Ciao a tutti, buongiorno amici, tutti sui banchi, un po' di traffico un po' più sostenuto questa mattina per l'inizio dell'anno scolastico. Allora un abbraccio in bocca al lupo a tutti, benvenuti con noi su Radio City con Paola fino alle 13, Chris the 7D.
1: Ciao a tutti, ascoltando sempre la vostra splendida musica e I Love Radio City. Ciao Chiara da Alessandria.

con Good Old Days, questa canzone che cita California Dreaming. Allora qualcuno sta aspettando, sta sognando alle vacanze, sì, perché siamo nel mese di settembre, un mese bellissimo, lo sappiamo, quindi qualcuno, qualche amico deve ancora partire, eh? Bene, benissimo così, dai, intanto un abbraccio a voi, benvenuti, grazie per i messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Allora ci sentiamo anche questa mattina, anche le nostre chiacchiere, naturalmente un po' di curiosità anche sull'inizio dell'anno scolastico, perché dicevamo un po' di traffico, effettivamente dalle 7, intorno alle 7 in poi, inizio dell'anno, quindi Ale, tutti affaccendati, tutti di corsa, genitori, bimbi, allora in bocca al lupo naturalmente, quindi il corredo scolastico, ne abbiamo parlato l'altro giorno, quanto costa, però adesso ormai si parte, allora veramente un grande abbraccio a tutti voi. Allora, ci sono alcune curiosità e anche in giro per il mondo relative proprio all'inizio dell'anno scolastico, ne parleremo dopo, intanto noi continuiamo così con la nostra musica, ancora benvenuti, c'è Daffy con noi, questa è la sua Mercy.

0: Ciao amici, le nostre amiche che stanno ballando anche sulle note di Dance 3 alla nuova canzone di Madonna. Mentre aspettiamo sia presente la nostra amica Angelina che ieri ha festeggiato il compleanno. Ciao a tutti, grazie per essere con noi dei nostri. Adesso ci occupiamo di meteo, sentiamo dai nostri colleghi di Trebi Meteo la situazione e le previsioni.
1: Infometeo. Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni di nord-ovest, dopo un weekend all'insegna del bel tempo, la situazione si manterrà stabile e la stabilità proseguirà almeno fino a metà della nuova settimana, quando è atteso il passaggio di una perturbazione in vista di mercoledì. Temperature stazionarie. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
9: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
9: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
12: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
13: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

tutti i nostri successi qua su Radio City, Fabulous con Mick. Allora, come vi ritrovo? Come state? Tutto bene? Ci siamo lasciati sabato? Beh, insomma, abbiamo attraversato un weekend bello, in generale bello, di sole, dai, piacevole, assolutamente, con temperature gradevoli. Allora c'è presente la nostra amica Angela. Angelina ieri ha festeggiato, quindi in presa diretta, tanti auguri. Ancora li abbiamo fatti ieri, naturalmente, in privé, però rilanciamo questi auguri insieme a Jessica, Simone, un abbraccio grande grande, buona vita, eh? Auguri, auguri, ancora un bacione. No, di-

canzone nuova di Olivia Rodrigo su Radio City, questa è Stupid Song. Allora, un attimo solo di pazienza perché stanno arrivando parecchi messaggi, tra poco altri saluti, però prima dedichiamo una parentesi all'inizio della scuola. Allora, inizio di scuola per Judy ad esempio, e poi Giorgio, la quarta elementare, il piccolo Nick, prima elementare. Adesso vado a leggere, devo avere un contegno, pronti i fazzolettini, no? Perché è una dedica bellissima da parte di papà Fabio. Allora, noi abbiamo la lacrima facile, voglio dire, noi genitori ci ricordiamo benissimo di quel primo giorno di scuola dei bimbi. Allora lui ha scritto così: era il 4 novembre del 2020 quando ti ho preso in braccio come un pulcino per la prima volta, con le lacrime agli occhi dalla gioia. Oggi con le stesse lacrime di emozione ti vedo iniziare il tuo nuovo percorso di vita, sei l'immenso. Così scrive Fabio per mamma e papà, la tua sorellina che inizierà domani mattina. Ti amo tesoro mio, firmato Papi. Hai capito, Fabio, il guerriero che spesso ci diverte, ci fa sorridere, ridere proprio, sforna tutto il suo romanticismo, tutta la sua dolcezza di Papi. Quindi un abbraccio grandissimo a voi, un bacino, piccolo Nick, bellissimo, mi ha mandato anche la foto. Buon inizio a tutti, c'è Marco Mengoni.

Accidenti Fabio, che ci fa commuovere con la sua dedica bellissima per il piccolino che inizia la prima elementare. Beh, tutti noi genitori abbiamo ben impressa la foto, no? L'immagine, il momento dell'ingresso in aula, quindi il primo giorno di scuola. Che storia, dai, grazie ancora Fabio, un abbraccio, attenzione perché abbiamo festeggiato Angelina. Ma c'è questo messaggio: ciao, mi chiamo Katia, mi fate gli auguri che oggi compio 47 anni, grazie mille, ma volentieri, benvenuta intanto new entry, un bacione grande Katia, buonissimo, felice compleanno, e adesso vi dico estate 1993. What is love?

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.

0: festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Applausi per Teddy Swims, la canzone nuova Break Up in Reverse. Allora, quando suoniamo quei pezzi che pam arrivano a sorpresa, ad esempio Hathaway poco fa, no? What is Love dell'estate 1993, arrivano inevitabilmente i messaggi, quindi sulla scia. Intanto saluto Carla, le do il buongiorno, benvenuto. Abbiamo rimandato un po' di messaggi perché ne arrivano a valanga altri. Allora, Carla dice il solito motto, no? Rivoglio il paradiso. Devo spiegare? No, insomma, la mitica discoteca, beh, sappiamo tutti, no? In zona, non soltanto Basso Piemonte, Liguria, e allora ha ragione, quindi ricordi piacevoli. Grazie mille Carla, un bacione a te. Poi c'è Pinuccio, buongiorno.
1: Buongiorno Paoletta. Buongiorno. Ma mi fai dispetti? Ma che pezzo che hai messo, un pezzone degli anni 90, grande. Ciao Paoletta.
0: Ciao a te Pinuccio, a tutti i ragazzi, buon lavoro, buon inizio di settimana. Buongiorno Gianna.
2: E vai, buon inizio settimana con questo momento balletto.
0: Vero.
2: Allora, in bocca al lupo a tutti i bimbi che oggi fanno iniziano il loro percorso scolastico di prima elementare. E un buon inizio anno scolastico a tutti quanti, Giuditta, che ormai siamo già in terza media, quindi
0: c'è
2: ieri che anche lei ha fatto la prima elementare, e quindi in bocca al lupo a tutti, auguroni, e grande il nostro Fabione. Ciao a tutti, buona giornata, un bacio, ciao tesoro.
0: È vero, grande Fabio, ancora applausi, ci ha fatto un po' commuovere, no? Dobbiamo mantenere un certo contegno. Grazie Gianna, Giannissima, buongiorno. Già vicini alle 11 ci sono anche Maroon 5, Makes Me Wonder.

Quando si tratta del primo giorno di scuola, ad esempio prima elementare, ci sono genitori, papà, mamme che chiaramente prendono, che so, quelle due ore di ferie di permesso, perché devono esserci, ma è ovvio. E allora buona giornata ancora a tutti, un grande abbraccio alle Kids High con noi, con Animal. E adesso invece dal passato, 1987 questa volta, City Story, Climbing and

0: nostro super ciclista che continua a macinare chilometri ogni giorno in bici e batte anche il suo stesso record, quindi anche col piccolo Pietro, con il bimbo. Un abbraccio grande, buonissima giornata. Intanto la nostra musica questa volta, beh, grande successo dal 1987, City Story, Climbing and Fisher con Love Changes Everything. Linea a Mentana, sono le 11:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La settimana inizia con l'analisi quasi febbrile del voto in Svezia, un paese di antica democrazia di cui però mai ci siamo particolarmente curati, anzi la maggior parte di noi non sa minimamente chi governava fino alle elezioni di ieri quel paese, se la destra o la sinistra, tanto per essere chiari. E però adesso, questa mattina, si analizza l'arretramento forse della destra, la vittoria forse della opposizione, perché questo è di sinistra. Ma viene da chiedersi se davvero questo è quello che è successo una settimana fa in un land della Germania, lo ricorderete, la Sassonia-Anhalt, è un fenomeno che ci deve allarmare, preoccupare, o meglio far riflettere. Perché è come se noi cercassimo le mode, le tendenze da fuori, come se fossimo in cerca di ispirazione. Ma non è sapendo chi vince in Spagna piuttosto che in Germania, in Francia piuttosto che in Svezia, o scegliete qualsiasi altro paese, che cambiano le cose qui in Italia. Ed è sempre stato così. Certo, c'è una crisi dei valori democratici, certo. Ci sono forze politiche che hanno perso parte della loro capacità di narrazione. Ma il problema poi sarà sempre lo stesso. Si vota su uomini e donne, cioè sui singoli leader, e si vota sui programmi. Ed è inutile andare a cercare delle linee di tendenza come fanno i velisti cercando dove sono le correnti, dove arrivano i venti. Qui bisogna capire che cosa proporre sull'immigrazione, su guerra e pace, su dove si sta a livello internazionale, su come si accresce il potere d'acquisto dei salari, eccetera, eccetera. Ecco, non vorrei che ci fosse la scorciatoia Sassonia, Svezia e quant'altro, per non parlare delle cose per cui bisogna studiare.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Grazie Pinuccio, dice ci fai compagnia fino alle 13. Ragazzi, questa è resilienza. Ciao, grazie, un abbraccio, buon lavoro, ancora auguri a Katia, saluto Ari, Colli, baci a tutti voi, benvenuti, siete dei nostri anche oggi. Buon lunedì, il 14, corro, 14 settembre, con la nostra musica, anche The Fray, questa How to Stay Alive.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

con How to Stay Alive. Allora saluto Sara, un bacione, grazie ancora Marco, buongiorno Paolo, buon inizio di settimana, abbraccione Carla e i suoi cucciolotti beatamente spiaggiati al sole, beati, dolce far niente. Poi saluto Sandra, finalmente arrivo al tuo messaggio, ciao Sandrina. Allora le dice buongiorno tesoro, buon inizio di settimana altrettanto a voi, dice sono tornata poco fa, ho fatto tutto tagliando, quindi analisi io e Ovi, dice un buon caffè, adesso una bella colazione sostanziosa e un libro di focacce, si parte slerfa, si dice meglio slerfa, e allora vai, buonissima colazione, un bacione Sandra, grazie. Allora dicevamo il ritorno sui banchi di scuola che porta con sé non soltanto il corredo, libri, diari nuovi, che bello la scelta del diario, ma anche tendenze ironiche, tradizioni bizzarre da tutto il mondo. Allora si inizia e si pensa già alla fuga. Ah, iniziamo bene, ma molto bene direi. Allora, la modalità fuga su TikTok a quanto pare è un trend, no? Si dice così. Per descrivere lo stato d'animo del primo giorno di scuola, gli studenti italiani hanno invaso TikTok riciclando storiche reazioni televisive, ad esempio. Allora, tra i meme più virali spicca Paolo Bonolis con il disperato "Mamma, mi vieni a prendere?" Ecco, e poi i filmati, andiamo bene, e i filmati, ad esempio, del docu reality Temptation Island, che io non vedo, quindi qua riporto, leggo, in modo particolare la frase "io me ne voglio andare", beh questa ci sta come frase pronunciata durante e davanti a un falò. Bene, iniziamo molto bene ragazzi, in bocca al lupo ancora, dai continuiamo, poi ci sono alcune curiosità in giro per il mondo, ma intanto con noi Fulminacci.

detto me la canzone di Fulminacci, allora ne abbiamo parlato, no, solo cose belle, ne abbiamo parlato già sabato mattina a sorpresa, e non solo per me mi sembra, no, perché è una coppia decisamente molto riservata. Allora, la Germanotta, Lady Gaga, mi è diventata mamma, allora auguri, auguri, fiocco azzurro per

di Gaga, la pop star è diventata mamma del suo primo figlio. Nelle poche, effettivamente, prime foto un po' rubate, se vogliamo, si vede la pop star con il compagno Michael Polanski e il neonato. Lei 40 anni, lui 42, quindi decisamente bella notizia. Auguri, auguri alla neomamma che ascoltiamo adesso.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
10: Torniamo insieme per ascoltare una delle nostre novità. Intanto Sonia, che inizia oggi un nuovo percorso, un po' il tuo primo giorno di scuola. Un nuovo giorno. Un abbraccio, in bocca al lupo. Novità.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E questa è la canzone nuova di Ernie. Non so se vi ricordate la sua canzone super classico. Ci sono un po' di somiglianze, però lui è un tenerone, diciamo. È un tenerone. Lui, fra l'altro, ha una bimba nata, se non sbaglio, a luglio 2025, quindi poco più di un anno. Allora, torniamo all'inizio dell'anno scolastico con qualche curiosità. Dicevo prima, in Germania, ad esempio, il primo giorno della scuola primaria, i bambini tedeschi, appunto, ricevono un grande cono di cartone colorato, riempito dai genitori con dolci, dolcetti, cioccolatini, piccoli oggetti di cancelleria per rendere più dolce il debutto in classe. E poi cosa si fa in Cina, ad esempio? Gli aquiloni dei desideri, già l'immagine è bellissima, no? Dopo il tradizionale alzabandiera nel cortile della scuola, i nuovi alunni fanno volare in cielo degli aquiloni come rito di buon auspicio per la propria carriera scolastica, quindi in bocca al lupo a tutto il mondo. Naturalmente bella l'immagine, no? Beh, in Estremo Oriente spesso, no? O lanterne o aquiloni, bella cosa. Adesso la compilation per voi, ancora buona mattina, siete con Paola fino alle 13, compilation 3 successi non stop.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 Stay progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
1: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi. I vostri messaggi, abbiamo dei messaggi bellissimi, ne abbiamo già letti, ascoltati diversi, belli belli oggi. Allora, papà Michele, la sua Chiara, terza scientifico in questo caso, e continuiamo i viaggi, anzi ricominciamo a viaggiare per la scuola naturalmente, quindi avanti Andrea. Ciao Michele, un abbraccio grande. Poi accogliamo Silvana, allora insegnante, perché si resta insegnanti tutta la vita, no? Allora, lei dice: buon inizio a tutti coloro che lavorano e soprattutto a tutte le persone, piccoli, grandi, adolescenti, docenti, che hanno iniziato un nuovo percorso scolastico. La scuola è il tappeto volante della nostra vita e momo segno. Assolutamente, è giustissimo, insieme alla famiglia, chiaramente la scuola è così importante ed è importante poter fare interessanti e bellissimi viaggi che la arricchiscano in tutti i sensi. Viva la scuola, che deve impegnare docenti e alunni di tutto il mondo a tirar fuori il meglio di noi stessi. Assolutamente, parole sante, giustissimo, quindi sottoscriviamo. Grazie Silvana, ancora un enorme abbraccio e in bocca al lupo a tutti quanti.

Damiano, Next Summer saranno già sposati prossima estate. Allora, le ormai imminenti nozze di Damiano e di Dove Cameron, l'abito di Valentino, almeno così sembra, così si legge, la festa nel resort extra lusso in Toscana e la reunion dei Måneskin. Come sappiamo, come abbiamo già detto, magari forse, ma molto probabilmente li vedremo anche sul palco dell'Ariston. Quindi il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato venerdì il 25 settembre. Hanno scelto questo mese bellissimo e sono d'accordo, sottoscrivo. Damiano e Dove Cameron si sposeranno in Toscana con una cerimonia blindatissima, almeno così sembra. L'evento mescolerà, insomma, un po' tutti i VIP, i divi di Hollywood e la numerosa famiglia del cantante romano, che conta un centinaio di cugini, così aveva detto anche la stessa Dove, e rappresenterà l'occasione per un'attesissima reunion, in questo caso reunion privata dei Måneskin, in pausa dalle scene, sappiamo, dal 2024, quindi auguri agli sposi, ne parleremo ancora e poi vedremo le foto finalmente di questi due bellissimi, adesso Gaia!

Quindi la scuola è il tappeto volante della nostra vita, poi si spicca al volo, vero? Ma che bello, eh? Belle parole, lo so, ma che ve lo dico a fare? Silvana, un mito. Un bacione grande ancora, salute, ringrazio Giorgetta, anche lei per il suo messaggio. Siamo vicinissimi alle 12, adesso dal passato. Toto, City Story, questa è Africa.

0: ancora a tutti voi la nostra mattinata insieme, che prosegue, va anche oltre, arricchita dai vostri messaggi, i vostri contributi. A volte leggiamo dei messaggi davvero belli belli. Intanto, storie della musica dal 1982, grandissimi Toto con Africa. Linea alla redazione per le notizie, 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina, tra le difficoltà, lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali, hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Vestatte e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in Piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Il rally russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: 139, impossibile.
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: possiamo fare, siamo a buon punto, dai, 12 e 9 minuti, saluto Luca, grazie, saluto anche Rosy, Paola e Michi, un abbraccio, Paola ma che te ridi, buona giornata, buon lavoro anche a voi, Peggy Gou, una delle canzoni dei grandi successi di questa estate, questa è la sua Oh Man.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I Love Radio City.

Oh man, allora torniamo al weekend sportivo, perché siamo stati insomma sovrastati, come dire, dal tema portante di questo lunedì, quindi l'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo letto e ascoltato dei messaggi belli, allora torniamo in questo caso a New York. Tennis, il tedesco Zverev, abbiamo visto, batte Shelton, ma ogni volta che leggo Shelton mi viene in mente il mitico Sheldon di Big Bang Theory, però un'altra storia. Allora vince gli US Open, lui appunto Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton in 3 ore 33 minuti, quindi da giocare quasi questi numeri di gioco alla finale degli US Open giocata all'Arthur Ashe Stadium di New York. Le foto bellissime, lui che abbraccia la sua coppa, quindi momenti ovviamente bellissimi, memorabili per Zverev. È il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. E poi c'è lui ormai, nostro eroe, Kimi Antonelli, che vince ancora. Cambiano i circuiti, non cambia il risultato, quindi Antonelli vince anche e vola anche a Madrid. Infine possiamo citare Jimbo, grandissimo Jimbo, sua altezza, è il caso di dirlo, quindi salto in alto, Jimbo Tamberi, che sale a 2,37 m. Io mi chiedo sempre, ma come fanno? Vince a Budapest, quindi notte da brividi. Fra l'altro leggevo che il suo soprannome Jimbo deriva dal, insomma, per chi ha seguito un po' il tennis nel corso degli anni 80, da Jimmy Connors, quindi il suo soprannome deriva da lui, mi sembra, se non sbaglio. Complimenti a tutti, sì, a Kendrick Lamar.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Buon giorno di scuola, facciamo l'appello. Sono Calvin Harris, Pharrell Williams, che fra l'altro, tra le altre cose, lui, ricordiamo sempre che è direttore creativo della linea Uomo di Louis Vuitton, voglio dire, roba da niente. Katy Perry e Big Sean per la canzone Feels appena sentita. Adesso novità, c'è Siena Spyro, questo è il suo nuovo singolo Great Expectation.

coincidenze vi porto in Messico con lei, Camila Cabello, che è cubana e messicana, no? Se non sbaglio. E poi ha ottenuto anche la cittadinanza statunitense. Allora, in Messico sapete che cosa c'è? C'è una specie di mozzarella che però viene arrotolata praticamente come dei gomitoli. Ha qualcosa a che vedere con i nostri latticini, però il queso Oaxaca, così si chiama, si distingue per la forma insolita che sembra proprio un gomitolone, una grossa matassa. Il formaggio a volte conquista, a volte quasi, io sempre direi, almeno per chi ama il formaggio, conquista per il suo sapore, ma ancora prima, come tutto del resto, tutti i piatti, insomma, per l'aspetto. Ad esempio in Messico c'è questo tipo di formaggio, appunto conosciuto anche come queso de hebra, cioè formaggio a fili letteralmente. Questo formaggio vaccino a pasta filante si presenta infatti in sottili strisce intrecciate fino a formare un gomitolo morbidoso, ok? Leggermente salato, super elastico, fonde bene, fila e fonda, insomma, e serve per un sacco di piatti locali. Questo l'aspetto, poi quando viene scaldato si scioglie in filamenti cremosi senza rilasciare troppa acqua, e per questo è strategica la cottura. Bene, io ve l'ho detto, questo in Messico, questo gomitolone di una specie di mozzarella, insomma. Buon appetito, c'è Saif!

0: parliamo di piatti, di prodotti all'estero, siamo sempre un po' diffidenti. Vi ho parlato poco fa del queso de Hebra, letteralmente formaggio a fili molto filante, tanto filante che lo avvolgono in gomitoli praticamente. E insomma, Carlo dice: ma vuoi mettere una bella burrata? Poi vedo Ale appunto un po' scettica, ma magari buona e versatile, si presta per molti piatti. Intanto su Radio City R.E.M. con Imitation of Life.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su

0: Suzuki.it.
1: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

con American Cremonde, con la voce di Stash, The Colors, Serena Brancale. Questa è Partenope, le canzoni dell'estate che hanno un po' una scadenza, un po' come i piatti estivi, no? E insalata di riso, basta, direi quasi basta. E a proposito, intanto saluto Lucrezia, un bacione grande anche a te, il vostro passaparola, perché Carla ha citato prima la burrata, e beh, insomma, parlando di mozzarella o cose simili, la burrata ci sta, assolutamente. Buona giornata, buon appetito ancora a tutti voi. La nostra musica, c'è anche Harry Styles, questa è Satellite.

alle 13, già suonata la prima campanella. Dai, che il più è fatto. È il primo giorno andato, eh? Musica leggerissima con noi Colapesce di Martino. Buona mattina, buona giornata. Più che altro ancora c'è Alex Warren, Passenger.

0: Week su Radio City. Grazie a tutti, un grande abbraccio, buonissima giornata. Tra poco Renzo e noi ci risentiamo domani mattina, come sempre vi aspetto a partire dalle 10. Baci da Paola Grazzi e le news 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro il rischio licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, ha affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.

0: si suonava anche con questa bella canzone, una collaborazione tra e Clean Bandit insieme a Jess Glynn. Apre il nostro appuntamento questo lunedì. Molti sono tornati a scuola, molti ragazzi, li devo salutare, assolutamente. Magari intorno a quest'ora sono già usciti dal primo giorno di scuola. Insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16 per tutta la settimana. E questo è il primo disco.
1: Ciao, io sono Giada, direttamente da Belforte Monferrato. I love you Radio City.

0: Gali con Casa Mia. 13:17 in questo momento, in questo lunedì pomeriggio, come dicevo, questa settimana saremo insieme tre ore con un sacco di bella musica anche oggi, le novità, quindi insomma sino alle 16. A proposito di novità, in arrivo una veramente tra pochissimo. Intanto ricordiamo anche il nostro numero per raggiungerci: 333-4635-873 con WhatsApp. Torniamo alla musica internazionale, una collaborazione nata proprio quest'anno tra Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Candy, l'abbiamo ritrovato dal 2012 e mi viene voglia di parlare di un evento effettivamente un po' di nicchia ma molto famoso nel mondo negli ultimi 5 anni, tra l'altro il Big Art Festival di Porto Cervo è diventato una piattaforma culturale di lusso più che altro, che rappresenta ovviamente grandi imprenditori visionari, collezionisti, ospiti di fama internazionale, anche gastronomia, musica, arte, un evento particolare appunto che si tiene a Porto Cervo, e quest'anno il 9 di agosto c'è stato insomma Robbie Williams ospite a questo evento con una performance live, quindi insomma ho avuto anche modo di parlare di questo evento particolare, molto bello assolutamente da andare a vedere. Vi regalo intanto la City Compilation, ma prima un'altra novità, torniamo in Italia, lo facciamo con Ariete insieme ad Angelina Mango.

0: bella vita.
1: Che bella vita, questo è il titolo della canzone, insomma, di Ariete insieme ad Angelina Mango. Compilation in arrivo a 3 successi senza interruzione. Il primo è dei Daft Punk.

0: A chiudere la City Compilation, Anastasia con Sick and Tired, c'era anche The Boos e poi in apertura il disco di Daft Punk insieme a Pharrell e Nile Rodgers.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati.

0: dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. StayTecno.it.

0: La festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso. 13:53, tra poco ritroveremo anche un appuntamento con Radio City Story, poi lo spazio dedicato all'informazione. Ciao anche a Fabrizio, stavo già leggendo i vostri messaggi al 333-4635-873. C'è anche Monica che ci ha raggiunto prima, ciao, buon pomeriggio. Ritroviamo invece la musica firmata questa volta da Soft and the Giants. Torniamo indietro di qualche annetto, ormai conosciamo bene questo gruppo, ma soprattutto lei. La ritroviamo con Right Now.

0: Culture Club, tornati indietro nel 1983 in Radio City Story. Abbiamo intanto raggiunto le 14:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas, con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport: Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al centro commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: drops out. Dal 2014 c'era anche lui, Marlon Rudet, che abbiamo ritrovato per aprire un'altra ora insieme. In questa settimana lo ripetiamo, insomma, staremo insieme sino alle ore 16 con i nostri grandi successi, qualche notizia sui vostri cantanti, ma anche qualche concerto.
1: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G, e anche un bel ritorno sulle scene anche di lui, Manu Chao, che abbiamo ritrovato grazie, insomma, a uno dei successi di questa estate. Parliamo del Festival di Sanremo, lo so che è lontano del 2027, ma le prime indiscrezioni sul possibile cast stanno già alimentando la curiosità degli appassionati. Cresce l'attesa per capire quali artisti potrebbero salire sul palco dell'Ariston per la nuova edizione, e tra questi, insomma, ci sono tanti nomi importanti. Ad esempio c'è Mahmood, Elodie, Emma, ma c'è anche Blanco nella lista, che oggi ritroviamo con un successo del 2022.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.

0: Stupid Love, il disco di Lady Gaga che abbiamo ritrovato qui su Radio City. Intanto Lady Gaga è diventata mamma, insomma la pop star americana e il fidanzato Michael Polanski hanno accolto il loro primo figlio, aprendo insomma un nuovo capitolo della loro storia d'amore e anche dei riflettori. La notizia è trapelata soltanto ora, dopo mesi, anche perché insomma la coppia ha voluto insomma essere, ha scelto insomma vita privata e non dire assolutamente nulla se non proprio all'ultimo momento. Quindi insomma auguri a Lady Gaga che appunto è diventata mamma. Noi invece ci occupiamo di musica. Dai, un altro artista importante della musica internazionale è tra le nostre novità, mi riferisco a Miley.
1: Novità. Let's go.

Good Old Days, il disco di Chris de Sarandi, che è stata una delle nostre novità, poi è entrato anche lui ufficialmente tra le nostre hit, e dopo aver insomma dominato le classifiche europee come voce e autore della hit mondiale, insomma la precedente, è tornato appunto con questo singolo molto bello, questo ragazzo che arriva dalla Gran Bretagna. Torniamo invece indietro di qualche annetto, da un album molto bello di Zucchero, 2007, lo ritroviamo con The Wonderful Life.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
3: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.

0: storie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

è solo un gioco, ma chissà. Cambi di look anche per Madame, l'abbiamo ritrovata con questo successo assolutamente recente. Tra poco lo spazio invece con l'informazione tra un quarto d'ora circa, ma intanto c'è la musica firmata questa volta da lui, Benson Boone.

Comrade, questo ragazzo che arriva dalla Germania, tedesco, l'abbiamo ritrovato in questo singolo. E a proposito, parliamo invece di concerti, anche lui ha già pubblicato i live per il prossimo anno. Non sto parlando di Comrade, ma del prossimo cantante che stiamo per ascoltare, italiano Francesco Gabbani, che lo ritroveremo il 22 di aprile del prossimo anno all'Unipol Forum. I biglietti sono già in vendita. Oggi lo ritroviamo con Summer Funk. Yeah.

0: anni 70-79 per essere più precisi. Abbiamo trovato Michael Jackson con questa bella canzone. C'è lo spazio invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: 139, impossibile!
8: Tutto ok?
7: 139, Kuga, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 139,
8: pronto?
7: Kuga.
8: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
7: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Che bella questa canzone, la canzone da viaggio che ti accompagna magari in un viaggio. Questo è il singolo di Sombre che abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme in questo lunedì pomeriggio, tra l'altro dopo essersi insomma imposto come una delle grandi rivelazioni della nuova scena musicale. Sombre annuncia il ritorno nel nostro paese, l'artista infatti sarà protagonista come tanti altri personaggi, poi ne parleremo anche più a lungo di questo evento incredibile per il prossimo anno 2027 degli High Days Milano, per un'unica data italiana. L'appuntamento sarà per il 14 luglio appunto del prossimo anno, ospiteremo Sombre e magari ci canterà anche questa bella canzone che abbiamo ritrovato. Ancora buon pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16, ciao anche ad Angela, e tra poco ritroveremo un'altra delle nostre novità. Prima c'è un successo incredibile, quello di Taylor Swift.
1: Da Rocco I Love Radio City.

Martin Garrett insieme a U2, ne abbiamo parlato largamente, insomma, di questa collaborazione finalmente è arrivata, però gli U2 festeggeranno il loro 50° anniversario, lo faranno con una nuova canzone che uscirà un po' più avanti, forse il 25 di settembre se non sbaglio, quindi avremo modo, insomma, di sentire il loro nuovo singolo. Insomma, 50 anni sono veramente tanti di carriera, quindi vorrebbero festeggiarlo appunto con l'uscita di un nuovo singolo e creiamo modo, insomma, di sentire più avanti. Torniamo nel 1994 con Wet Wet Wet.

0: Love Radio City.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennet Club.
13: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
14: 15:21, torniamo insieme con un'altra novità tutta italiana. C'è il singolo di Marracash insieme a Guè.

0: tutta la vita.
1: C'è un po' di casini, Marrakesh con Gue, che tra l'altro sono anche molto amici. Ci hanno raccontato una storia a casini tra le nostre novità. Compilation, tre successi senza interruzione. Il primo è di Chaperone.

0: Giovanotti tra successi. Giovanotti chiude questa sequenza con questa canzone del 2010, poi tra più avanti ovviamente un altro appuntamento con la City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: La festa si accende, questa è la tua scena e...
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
3: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

disco di Elodie, 10 minuti alle 16, stiamo anche per chiudere il nostro appuntamento, anche per lei, insomma, aprile del prossimo anno sarà la partenza ufficiale per quanto riguarda i suoi live, attesissima anche lei, il 29 di aprile sarà a Roma e poi maggio, Bari, ricordiamo anche la data di maggio, il 13 sarà all'Unipol Forum il prossimo anno per appunto una serie di concerti che dureranno poi per tutta l'estate. Intanto tra poco ritroveremo l'informazione, ma nel frattempo c'è lei, il nuovo di Madonna.

Madonna, su Radio City ci accompagna l'appuntamento con Radio City Story. Torniamo nel 1985, questa volta lo facciamo con lui, Phil Collins.

0: Phil Collins. Tornati in quegli anni 80, molto amati da tante persone. L'abbiamo ritrovato in questo lunedì, chiude il nostro appuntamento. Noi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso. I combattenti avrebbero conquistato le isole Anish, situate a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perim. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico, e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. L'ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo e il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
11: Subaru. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
12: 99, non è possibile.
13: Tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99.
13: Pronto?
12: Puma.
13: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
14: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: No, io capisco, risparmiare sulla plastica, insomma, bisogna fare attenzione all'ambiente, questo è vero, però queste bottiglie di plastica trasparente, quando le schiacci un po' diventano praticamente delle fontane, mi sono appena fatto il bagno praticamente, schiacciandone una. Ciao a tutti, buon pomeriggio, è interessante, lo so, lo capisco. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani, andiamo a cominciare il nostro appuntamento insieme, torniamo nel cuore del nostro pomeriggio, lo facciamo sino alle 18.
1: Ciao, sono Daniela di Acquiterme, I love Radio City.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e naturalmente abbiamo riascoltato un nuovo singolo che si chiama Goya. Lo sapete che per noi siete degli amici, una famiglia. E allora vado a salutare Angela di Alessandria. Ieri era il suo compleanno, però era domenica, quindi non eravamo in onda, e gli auguri li faccio oggi di cuore, naturalmente, da parte mia, da parte di tutta la radio. Bene, sono le 16:11 e se vi va ci trovate qui sempre, oltre che naturalmente in FM, in DAB Plus, in streaming, anche con il nostro numero WhatsApp che vi ricordo, lo faccio raramente, però adesso in apertura lo facciamo: 333 4635 873 e vi aspettiamo.

0: cerchiamo, li ascoltiamo e poi vi riproponiamo. Sto parlando di questi successi che arrivano da lontano. Teddy Swims con Break Up in Reverse, la canzone nuova di Teddy che abbiamo selezionato per voi, che abbiamo riproposto in questo lunedì pomeriggio. Saluto gli amici che ci stanno mandando i loro messaggi.
1: Paolo Zangani, ecco, è uno di famiglia, famiglia, eh.
0: Lo so, ne parlavamo prima, no? La famiglia allargata di Radio City. Ciao Pinuccio. La famiglia. Il problema, si sa, qui da noi è il traffico, capisci? Il traffico. Pictures of You, una bella foto di te con i Boys On.

0: Zone. Magari potrebbe essere anche il ricordo di una vacanza, una bella foto di te e di voi. Con i Boys On, questa canzone del 1997 e ora microfono a Gian Giacomo Secchi.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest un avvio della settimana con tempo stabile e prevalentemente soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento irregolare ma senza precipitazioni. Il clima sarà caldo, tardo estivo, con temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi, quindi caldo non eccessivo ma con un'ultima ondata di caldo. Poi tra mercoledì e giovedì confermato il passaggio di una veloce perturbazione che porterà temporali a un abbassamento delle temperature di altri 2 o 4 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite a

0: aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 01 42 75 532. I want it to
2: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

questo è il sound che ci accomuna tutti. Non c'è età per la bella musica. Peggy Goo con Aerostar, si chiama Old Man. Questa è la nuova canzone di Peggy Goo. A proposito di dischi nuovi, sta per arrivare una delle novità di questa settimana. È tornata anche Elisa con una canzone che si chiama Kintsugi. Cosa vuol dire? Significa letteralmente riparare con l'oro ed è un'antica tecnica giapponese in cui le crepe di una ceramica rotta vengono ricomposte e messe in evidenza con oro e anche con altri metalli preziosi invece di essere nascosti. C'è una metafora ovviamente dietro a questa cosa. Prima però la sentiamo. Novità. Poi vi dico esattamente che cosa ha pensato Elisa per noi. Kintsugi, novità su Radio City.

Kintsugi. Elisa. Kintsugi è una pratica giapponese, come vi dicevo, una metafora della vita utilizzata in questo caso da Elisa, che parla delle ferite, delle cadute, la fragilità che non vanno cancellate ma riconosciute e trasformate in qualcosa che dà valore alla propria storia. Quindi le crepe che diventano segni in un certo modo di rinascita, di consapevolezza e anche di forza interiore. Brava Elisa, disco nuovo che abbiamo sentito. Questo invece è di Sam Smith.

Maledetto me. Fulminacci ci ha accompagnato praticamente per tutta l'estate. Estate ormai agli sgoccioli, siamo al 14 di settembre, anche se la temperatura regge, nonostante tutto, ancora per qualche giorno di sicuro rimarrà così. Oggi giornata importante perché i nostri ragazzi sono tornati a scuola e già il capitolo ormai vacanze è finito per loro, per i docenti naturalmente, anche per gli insegnanti, non è che solo per i ragazzi è finito, li salutiamo tutti, inizia l'anno scolastico, è un po' come inizio di una nuova settimana, no? Il giorno in cui si rimettono in moto molte cose lasciate in sospeso, si riparte con un'energia nuova, anche se talvolta minima, perché lunedì si sa, si può dare una direzione diversa però alla settimana, quindi dai, dimentichiamo un attimo il fatto che il weekend è sicuramente più piacevole, però voglio dire, dai, ripartiamo con la grinta giusta, un po' come il primo capitolo di un libro che naturalmente se parte bene è meglio, no? Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, la buona settimana si vede da lunedì. Aspetta che ci penso, vediamo un po' se... Speriamo che migliori anche da un certo punto di vista. Mary J. Blige, torniamo indietro con la memoria di tanti anni, 25 per l'esattezza, per riascoltare questo successo che si chiama Family Affair.

0: ricorda le mie recenti vacanze newyorkesi durante il mese di agosto, inizio di agosto, devo dire, ho ascoltato questa canzone mentre stavo attraversando il ponte di Brooklyn. Fa sempre un certo effetto.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams
0: are made of this. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: La festa si accende, questa è la tua scena e...
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
1: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Stare, One Republic. Prima c'è stato Apologize, il singolo che ha portato al successo di One Republic nel mondo, e poi questo secondo singolo che abbiamo appena sentito. Parliamo del novembre del 2007, l'album Dreaming Out Loud. Ogni tanto qualche notizia anche a carattere musicale, perché no, ci sta. E poi un saluto agli amici che sono in auto in questo momento. Qualcuno tra voi, come Carlo ad esempio, a quanto pare abbastanza imbottigliato nel traffico. Dico abbastanza perché non ho visto le immagini, no? Però so per certo che ci sono code, il traffico è intenso sulla 7 esattamente tra l'allacciamento della 12 Genova Rosignano e la 10 Genova Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure, dove è imbottigliato Carlo che ci scrive, dice: meno male che ci siete voi a tenermi compagnia. Sì, anche perché oltre che in FM sui 103.9 direzione Liguria potete ascoltarci anche in DAB Plus, e questo vale per Genova, per la provincia di Savona e anche per la provincia di La Spezia. Quindi buon viaggio nonostante tutto.

Cosa Nostra. Solo nostra. C'è della musica in questo silenzio, ma noi qui di silenzio non ne abbiamo affatto, anzi, non abbiamo neanche solo della musica, abbiamo dei veri e propri monumenti, come li chiamo io. E in questo caso ne arriva uno a cui sono particolarmente legato, poi vi spiegherò anche il perché. Frankie Goes.

0: Frankie Goes to Hollywood Relax, pubblicata il 18 ottobre 1983. Vi dicevo che ha un valore affettivo perché? Perché io praticamente qualche mese prima della pubblicazione ho trasmesso per la prima volta con questi microfoni, quindi veramente un percorso completo che abbiamo fatto insieme fino ad oggi, sino a questo 14 settembre. Sono le 17:01 e adesso arrivano le informazioni.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina. Continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: cuore. Safe, parlare d'amore. Ragazzo levantino della Liguria, provincia di Genova, di Levante, no? Però lui dalle parti di Santa Margherita. Tra l'altro a Camogli c'è stato il Festival della Comunicazione, uno degli eventi culturali più importanti d'Italia, nello scorso weekend, sino a ieri, dal 10 al 13 settembre. È stato anche quest'anno un grande successo. Ma torniamo a noi. Ciao da parte di Paolo Zangani, questa è Radio City.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme. I love Radio City.

con No Doubt, che hanno ripreso naturalmente una canzone di Talk Talk degli anni 80, ma qui era già il 2003, per cui di tempo ne è passato tantissimo anche da allora. Grande musica su Radio City, c'è il meglio del meglio in questo pomeriggio di lunedì 14 di settembre, anche James Blunt.

Zucchero, Maroon 5 con Sugar, come dicono i nostri amici napoletani, nubabba. È la dolcezza e lo zucchero, che però bisogna smaltire, eh? Troppo zucchero fa male, si sa, eh? Bisogna tenere sotto controllo anche gli zuccheri. E allora, per smaltirne un po', bisogna ballare. Saluto le amiche pronte a ballare, so che ci sono dall'altra parte della radio. Saluto Gianna, che è sempre prontissima, ma anche Sandra, che sono sicuro ballerà questa canzone. Rhythm is a dancer. Questi sono gli Snap. Io sono pronto, e voi? Aspetta che salto. Dai, eh!

0: qui, sono in macchina, non posso ballare, Pauzzo, però ballo con la testa.
1: La
0: aspettiamo
1: testa che
0: un po' di spinuccio, adesso. Ciao, ciao, ciao, buona serata.
1: Buona serata a te, ma voglio dire.

0: Ma vi mettete d'accordo? Ha citato Pinuccio, hai capito? E lui arriva inesorabilmente a questo punto.
1: Aumento di decibel, ecco. Paolo Zangani, grande, vai con la macchina del fumo, vai, fumo. Ciao Paolo.
0: Ciao a te.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Oh, questa è Dua Lipa. Eh beh, ama l'Italia. Gli italiani meno, quanto però l'Italia sì, ecco, quello sì. Ma chi non ama l'Italia, voglio dire, un paese stupendo. Olivia Rodrigo, questa è la canzone che stiamo per sentire, si chiama Stupid Song, novità.

Fino all'ultimo secondo abbiamo apprezzato e ascoltato Olivia Rodrigo e adesso è tempo di compilation. Tre canzoni arrivano non stop, fila indiana, nessuna interruzione. La prima è dei grandissimi Coldplay.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
13: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
14: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

to you con another. Beh, devo dire che questa è una serata bellissima, ragazzi. C'è un sole grosso così, una temperatura gradevolissima che facilita la pedalata, vero Marco? Ciao, grazie, dice lui, pedala sempre ascoltando Radio City. E mi raccomando, però devi sentire anche cosa c'è intorno a te se sei in strada. Solo che lui va fuori, vedo sempre che manda foto in cui intorno c'è solamente del verde, per cui ci sta. Bravo Marco, il Pantani de noi altri. Ciao Marco.

0: Senti che incalza, senti come incalza. Don't you forget about me. Quelli della la la shalala, mi scrive Alfredo. Ciao, buona serata. Sì, esattamente loro, i Simple Minds di Jim Kerr con questa canzone Don't You del 1985 con cui Paolo Zangani vi saluta. Ciao, un abbraccio. Ci risentiamo domani pomeriggio, vi va? Vi aspetto qui tra le 16 e le 18 come sempre nel cuore del pomeriggio di Radio City. Buona serata a tutti, Valeria con noi tra poco. Prima ci sono le informazioni perché sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la saracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
11: 139, impossibile!
12: Tutto ok?
11: 139, Kuga, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 139,
12: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
11: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
13: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Era Miley Cyrus, Flowers, ritornata alla base, quasi del mio orario tra le 18 e le 20. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, insieme fino alle 20 anche in pausa con Magnetic.
1: Ciao, sono Giuditta D'Alerma, I love Radio City.

I Bausa con Magnetic alle 18 e 12 minuti qui su Radio City. Intanto buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana, l'inizio di settimana che è sempre un po' più traballante a volte, no? Ci stressa ritornare dal weekend magari e poi boom, diretti così al lavoro, un po' traumatizzante, ma a volte ci pensa anche il fare shopping, perché aiuterebbe a ridurre lo stress. E non lo dico io, lo dice la scienza, perché c'è proprio questo studio condotto da un team di ricercatori di Taiwan e Australia, e dice che fare shopping aiuterebbe a dimagrire, a combattere lo stress. Perché si fa la media, no? Una passeggiata di circa 3 ore per negozi fa bruciare circa 1400 calorie, no? Con una stima di circa 12 volte al mese. È un po' tanti poi per i soldi, quello lì. Quindi sta alla persona. Da evitare naturalmente ascensori e scale mobili. Però la scoperta più sensazionale riguarda l'apporto tra il beneficio, quello fisico, a quello mentale. Poi bisogna vedere, non è che è sempre shopping riferito ai vestiti. Per qualcuno potrebbe essere il collezionismo, il modellismo, la numismatica, francobolli, quello che volete voi, però sappiate che effettivamente potrebbe far dimagrire o comunque ridurre anche lo stress. Io con questa canzone vi immagino già per le vie della vostra città, usciti da lavoro o magari durante il proprio giorno libero, si dice: sai che c'è? Per ridurre lo stress vado a farmi un giretto per quel negozietto, Avevo visto una sciarpa che mi piaceva, anche perché si va verso il freddo, così si riduce lo stress. Ghost.

0: Loro sono le Cat's Eye con Animal, 18 e 20 minuti qui su Radio City. Stiamo parlando del fare shopping che ci aiuta a ridurre lo stress, ma lo dice la scienza. Abbiamo parlato dello studio fatto dal team di ricercatori di Taiwan e Australia, dove dicono che appunto fare shopping aiuta a dimagrire, a combattere lo stress, anche perché si cammina, si fanno le passeggiatine per andare da negozio in negozio e si bruciano circa 1400 calorie per una passeggiata di 3 ore circa per negozio, anche perché non sembra, ma si fanno veramente tanti passi. Poi c'è uno studio invece guidato da Rick Peters, lui è un professore di marketing all'Università di Tilburg, e dice che fare shopping può rappresentare una forma di divertimento, no? Che in qualche caso può anche combattere chiaramente la solitudine, anche un po' di malessere. Un giorno ti svegli storto e quindi decidi di andare a fare shopping, che sia di vestiti, modellismo, tutto quello che vuoi, numismatica, francobolli, quello che ti viene in mente. E ci sono appunto i ricercatori dell'Università del Michigan che hanno scoperto che in media chi si dedica agli acquisti è 3 volte più felice di chi invece si limita a guardare le vetrine. Vabbè, fate vobis, me lo saprete raccontare al 333-4635-8-73 se anche per voi è così. Tra pochissimo, anzi subito, parliamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, veicolo fermo in avaria, svincolo Bergamo in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, veicolo in avaria dall'allacciamento tangenziale sud di Torino-Moncaglieri in direzione di Torino. Passiamo alla 7 Milano-Genova, segnalazione ostacolo tra allacciamento Bereguardo, allacciamento Pavie, svincolo Binasco, direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 1 chilometro causa lavori, dopo svincolo Orcofeglino e prima di svincolo finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Rosignano, traffico intenso tra svincolo Genova-Est e allacciamento a 7 Milano-Genova. Continuiamo con la A21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Brescia-Sud, sempre in direzione di Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo in avaria tra svincolo Romagnano-Sesiaghemme e svincolo Borgomanero in direzione di Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
4: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 0 7.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
5: L'anno scolastico

0: Non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru,

Dal 2016 era Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling. Salto in avanti 2026. La novità è quella di Ernia con Dedica.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: 17 con Charlie Puth era How Long qui su Radio City. Noi stiamo parlando, se vi siete collegati ora, del fatto che per alcuni studi, ad esempio dell'Università di Taiwan e dell'Australia, ma non solo, anche uno studio guidato da Rick Peters, un professore di marketing dell'Università di Tilburg, dicono che fare shopping potrebbe aiutare a ridurre lo stress, lo dice la scienza. Ma c'è anche un po' il rovescio della medaglia, perché al 333-4635873, ad esempio, Elisa scrive: buon pomeriggio Valeria, a me fa l'effetto contrario. Non mi piace fare shopping e mi stressa. Fare una passeggiata tra il verde, stare a casa, ascoltare Radio City, quindi anche qua cuoricino, leggere, vedere le mie fiction preferite, relax e sana solitudine. E poi scrive: anche in riva al mare con qualche amica del cuore. Non so come fanno alcune che conosco, vanno sempre per negozi a comprare anche cose inutili o ripetitive, a parte il portafoglio che si svuota o la carta. E a volte anche un po' la propria energia, no? Si svuota per tante persone, fare shopping diventa proprio una cosa estenuante, girare per negozi magari con tante persone vicino, c'è un po' il risvolto della medaglia e ci sta benissimo. Anche Karol G con Manu Chao è Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.

0: venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Achille Lauro con La città degli angeli. 18:50 minuti, buonasera a tutti qui su Radio City. Noi stiamo parlando del fatto che, secondo uno studio, anzi ci sono più studi fatti da team di ricercatori di

Taiwan e dell'Australia dicono che fare shopping aiuterebbe a dimagrire, a combattere lo stress. Onestamente per me vale il contrario, anche perché a me lo stress fare shopping me lo fa venire, cioè io devo andarci al mattino, possibilmente quando non c'è praticamente nessuno, da sola. Questo è il mio compromesso, anche perché non c'ho voglia di gente che mi segua, poi c'ho l'ansia che non riesco a guardare le cose come dovrei. Ma anche per voi ho visto che non è proprio così. Elisa me l'ha scritto, anche invece Alfredo manda la foto, anche il video appunto della sua cagnolina Nikita, e scrive: per Nikita il relax è ascoltare Radio City, altro che shopping. Vedi c'è un po' il risvolto della medaglia, un po' per tutti, per umani e anche per i nostri amici a quattro zampe. Nel frattempo 2022 c'è Elton John con Britney Spears, questa è Hold Me Closer su Radio City.

0: 1978, i Queen, Don't Stop Me Now, non fermatevi ancora, qualcuno si starà invece cominciando a fermare, preparando la cena e preparando anche, insomma, magari qualcuno l'aperitivo. Nel frattempo, l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana. Prima sono le 19, un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: E che succede? Che succede negli Stati Uniti? Voi direte, che succede? Il solito, immagino, no? Certo, ci si avvicina alle elezioni di medio termine di martedì 3 novembre, lì si deciderà la parte finale del percorso presidenziale di Donald Trump, che se perderà la maggioranza dei repubblicani in tutti e due i rami del Congresso sarà un presidente privo di reali poteri e in conflitto comunque con l'organismo parlamentare, col Congresso, con la Camera dei Rappresentanti e il Senato, che non gli farebbero passare nulla, e probabilmente viceversa, ci sarebbe un conflitto continuo che paralizzerebbe gli Stati Uniti. Per questo, in vista di quel primo martedì di novembre, da qui ci separa evidentemente un mese e mezzo, la tensione cresce. Ma c'è anche qualcos'altro, perché in realtà il Trump, che si vantava di essere pronto a chiudere la guerra principale, quella d'Ucraina, in 48 ore, e si vantava di aver chiuso quella di Gaza con il Board of Peace, non solo si ritrova quelle due guerre entrambe di fatto aperte, ma nuovi focolai e forti, Hormuz e anche la guerra di Houthi e Arabia Saudita. Un mondo che, tra l'altro, gli si ritorce contro dal punto di vista degli effetti collaterali che raggiungono la grande nazione americana sotto forma di crescita ormai incontrollabile del costo energetico, sia per quanto riguarda il petrolio sia per quanto riguarda il gas, ma anche per il rendimento dei buoni del tesoro americani, i T-bond, che sono arrivati al massimo dal 2023 a questa parte. Non precisamente il miglior biglietto da visita per un presidente, a cui il cittadino medio americano, secondo quanto dicono le cronache, rimprovera proprio grandi promesse, ma poi una situazione che è peggiorata in questi ormai due anni da che fu eletto appunto Donald Trump presidente a scapito di Kamala Harris. Non c'è rimpianto per chi ha perso le elezioni, c'è per molti l'evidenza di un abbaglio. Questo è stato: credere che Trump avesse una bacchetta magica. Per ora prende solo a bacchettate le speranze dei suoi cittadini.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: The Weeknd con In Your Eyes. Le 19:09 minuti, buonasera a tutti da me, Valeria Ferrari insieme. Ancora per quest'ora c'è Criste Sarandi con Good Old Days, una di quelle canzoni che ci ha accompagnato per quest'estate.
1: Ciao, sono Adriano di Trisobio, I Love Radio City.

Walker con Faded 2016, tra l'altro Alan Walker che dovevo andare a sentire proprio a Milano circa 2 anni fa, l'8 di marzo, ce l'ho stampato perché poi alla fine non sono andata. Ma parlando di musica, non si parla d'altro di questo evento che insomma si stenta ancora a credere, però alla fine è il classico non succede, ma se succede, con questa premessa avete già capito che sto per parlare del 29 e del 30 luglio, le date in cui gli Oasis saranno all'Olimpico di Roma, quindi ufficialmente uscite le date in cui saranno in Italia, e prendere il biglietto secondo me sarà veramente una trincea, sarà una guerra. E tra l'altro un bel consiglio è quello del fatto che è stato attivato un sistema di registrazione obbligatorio su www.oasisnet.com, dove registrarsi fino a giovedì 17 settembre alle 17. Poi, se verrete selezionati, si riceve un codice e vi darà accesso appunto a una finestra di vendita invece tra venerdì 25 e domenica 27 settembre. Tra l'altro, questa registrazione è l'unico modo per comprare i biglietti per il tour, quindi mi viene da dire è un po' come se si giocassero gli Hunger Games. Buona fortuna a tutti, no? Come diceva la capa suprema. C'è anche Kamrad.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest un avvio della settimana con tempo stabile e prevalentemente soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento irregolare ma senza precipitazioni. Il clima sarà caldo, tardo estivo, con temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi, quindi caldo non eccessivo ma con un'ultima ondata di caldo. Poi tra mercoledì e giovedì confermato il passaggio di una veloce perturbazione che porterà temporali a un abbassamento delle temperature di altri 2 o 4 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il

0: percorso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
1: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.

2012, Scissor Sisters, era Only the Horses, una hit di quell'anno. Le 19 e 31 minuti mezza di questa nostra seconda ora insieme. Novità è quella di Sienna Spyro con Great Expectations.

Sienna Spyro con Great Expectation, la novità delle 19:34 minuti. Ora invece la compilation 3 successi non stop, c'è Lizza ad aprire con About Damn Time.

Dovrebbe uscire a breve l'ultima parte, anzi la seconda parte, Nord, Sud, Ovest, Est, la serie TV proprio ambientata a Pavia, che racconta gli 883, la storia di Max Pezzali. Era 2004 a chiudere.

0: porte e serramenti Internorm trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Labo Clinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: La festa si accende. Questa è la tua scena.
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini, showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al

Alex Warren era Passenger, sono la vostra passeggera per, insomma, per il vostro viaggio di ritorno oppure di andata, di ritorno da dal lavoro verso casa oppure di andata verso un turno. Sono qui con voi, vi accompagno fino alle 20. C'è anche lei, siamo in due, io e Sabrina Carpenter con Tears qui su Radio City.

0: Michael Jackson, Billie Jean. 1982 per questo nostro appuntamento con la storia della musica che c'è e avviene a ogni fine ora, il nostro City Story. Io vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20. Adesso invece le news a cura della redazione, subito dopo il non stop fino alle 7 di domani mattina. Vi saluto, sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions, dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski, sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis, rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: non sicurissimo. Amore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
6: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: on time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se la passi-

0: casa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it. Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Nasce una nuova emozione.
2: Radio City, novità.
1: Novità.
3: Novità. Let's go.

0: casa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00105 sasautogru.com.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.